cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Donatella Milani e Fausto Leali, con il grande successo di Fausto Leali, A chi, da ora o mai più.

0: bene.
1: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Neck e Neri Marco Re con Mi farò trovare pronto.
2: Mi farò trovare pronto a certi strani mutamenti, con la guardia sempre alta, anche con i sentimenti, anche con i sentimenti.

0: mio fuggire. Crescono le mura delle sue carceri come in un incubo atroce. A cosa mi serviranno i miei talismani, l'esercizio delle lettere, la vaga erudizione, le cose comuni, le abitudini, la notte intemporale, il sapore del sonno, l'ansia e il sollievo di sentire la tua voce. Stare con te o non stare con te è la misura del mio tempo.
1: Mi farò trovare pronto.

braccio furtivo, non lo sguardo che fulmina le cellule. Non si è soli quando l'amore parla la sua lingua. Io conosco l'amore che non passa quando gli amori se ne vanno. Non è il sogno che ricorda, non l'attimo che artiglia. È un altro farsi che non si possiede. Amore, chi ti incontra non sa dirti, e io sarò sempre un dilettante.

se ti piace il grande rock, la dance, le ballate soul, se ami la musica italiana, se sei un nostalgico degli anni 70, 80, 90, se ti piace essere informato su quello che accade nel mondo e intorno a te, se segui lo sport della tua città, allora abbiamo una cosa in comune. Ci piace Radio Piemonte Sound.

0: metti un like sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

con Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente

0: La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.
1: Un abbraccio a Radio Piemonte Sound da Imola.

compagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà. Ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, amico.

0: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Gianluca Grignani con Arisa, Destinazione Paradiso.
1: Viaggio a senso solo, senza ritorno, se non in volo, senza fermare.

0: cuore.
1: Fulminacci e Francesca Fagnani.
2: Parole, parole, parole.
3: Caro, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
4: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
3: Non vorrei parlare.
4: Cosa sei?
3: Ma se la frase d'amore comincia

Abbiamo esteso la nostra copertura per esserti sempre vicino. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio o autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte, a casa, al lavoro o in viaggio. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale.

0: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.
1: Sono Beppe Carletti, a tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound, io vi mando un grande abbraccio, mi raccomando, ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Gianluca Grignani nel Sanremo del 2015 cantava anche Vedrai, vedrai.

0: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
1: Elisa con What a Feeling.

0: La fantasia.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
3: C'erano i saldi anche su noleggialtomorrows.com, sì. Ti ho portato questa persona che si chiama Will ed è americano, perché so che tu hai sempre avuto un grande amore per gli States. Io parlerò un po' in inglese, certo. No? Gli dico dunque: Will, welcome. Finalmente incontro Luisella, perché io volevo fare questa cosa così, un po' di combinazione di matrimoni, sì. Come si dice?
4: La combinose è un'altra cosa.
5: Faccio un grande saluto per Radio Piemonte Sound, ciao ciao.

15 luglio 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda San Bonaventura. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno "tutto il mondo è paese" segnala che, per quanto grande, il mondo è fatto della stessa umanità che popola le piccole comunità. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1099 avveniva l'attacco decisivo dei crociati a Gerusalemme, che conquistavano la città santa ma al prezzo di un gravissimo massacro della popolazione. Nel 1500 era il giorno delle nozze rosse dei Baglioni, la congiura del Bargiglia, in cui venivano uccisi i neosposi Astorre e Lavinia e gli altri signori di Perugia. Nel 1799 a Rosetta, in Egitto, veniva rinvenuta una stele con un testo in geroglifico, in demotico e in greco antico. Avrebbe permesso di decifrare le due grafie dell'antico Egitto. Nel 1877 il Regno d'Italia portava a 5 il numero di classi della scuola elementare e a 3 il numero di anni di istruzione obbligatoria. E nel 1965 la sonda Mariner 4 raggiungeva il pianeta Marte, trasmettendone 21 foto, ognuna delle quali richiese 8 ore di trasferimento. Nel 1989 a Venezia, concerto evento dei Pink Floyd in Piazza San Marco, vi assistevano oltre 200.000 spettatori. Nel 1997 moriva 50enne lo stilista Gianni Versace, raggiunto da alcuni colpi di pistola davanti alla propria abitazione a Miami. 20 anni fa, nel 2006, ispirandosi alla formula degli SMS con messaggi di massimo 140 caratteri, con il nome di Twitter veniva lanciato il social network X. Nel 2014 a San Diego il 19enne Matt Gunt Miller diventava il più giovane pilota ad avere completato il giro del mondo in solitario. E nel 2018, giocando in un lago in Svezia dove era in vacanza, una bambina di 8 anni ritrovava una spada di era pre-vichinga risalente ad almeno 1500 anni prima. Nascevano il 15 luglio, nel 1606 il pittore Rembrandt, nel 1850 Santa Francesca Saverio Cabrini, nel 1864 l'imprenditore Rinaldo Piaggio, nel 1925 l'attore Paolo Panelli, nel 1933 il disegnatore Guido Crepax e nel 1950 il compositore e percussionista Tony Esposito. Sono nati oggi anche il giornalista Francesco Pionati nel 1958, gli attori Brigitte Nielsen nel 1963, Andrea Perroni nel 1980 e Laura Chiatti, nata in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 15 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: La bellezza salverà il mondo. Fedor Dostoevskij.
2: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.
3: Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni.

0: Michele Bravi, La stagione dell'amore.
1: La stagione dell'amore viene e fa, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Clementino in una cover dove omaggia il grande Adriano Celentano con Svalutation.

Poi lo scrivo dentro una canzone, non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei

0: a Radio Piemonte Sound perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo.
1: Allora, potremmo fare, care amiche ascoltatrici, mi rivolgo al pubblico femminile delle Badole Online, come dire, un sondaggio su quante sono state lasciate e per quante volte nella loro vita. Partiamo dalla titolare della trasmissione, che è qua insieme a noi. Hai più lasciato o più sei stata lasciata?
2: No, ho lasciato, ma per disperazione.
1: Quindi, non sei mai stata lasciata nella tua vita? Mai?
2: Direi di no.
1: Pensa, se fossi stata in Cina avresti ricevuto addirittura dei soldi, perché in Cina sembra impossibile ma vero, è tutto reale, le ex fidanzate ricevono denaro come compensazione per il tempo perso durante la relazione. Sembrava una fake news trovata qua e là su internet, invece è una cosa vera e propria, si chiama indennità di rottura.
2: E hanno veramente ragione quelli che hanno fatto questa cosa. Io dovrei essere miliardaria.
1: Ecco. No, perché? Hai detto che non sei stata lasciata,
2: però,
1: praticamente.
2: Sì, però hai capito, poi per la disperazione, cioè quando uno poi ti porta all'esasperazione, hai capito.
1: Va bene, ecco.
2: Dovrei essere miliardaria, punto.
1: Questi pagamenti sono degli accordi privati concepiti come una compensazione per il tempo, l'investimento emotivo o economico.
2: Anche in America lo fanno, no? Donne,
1: volete avere il vero trattamento di fine rapporto in questo caso?
2: Fondiamo un partito.
1: Sì, a lei un altro, perfetto. Va bene, ti do anche il nome: due cuori e una caparra, se volete.
2: Bello,
1: come nome.
2: Bella. Però sai, sembra troppo, sembra una cosa troppo
1: troppo
2: goliardica.
1: No, è vero.
2: Qui c'è gente che poi va dallo psicologo, marcia un sacco di soldi.
1: E anche quelli andrebbero, guarda.
2: Hai capito?
1: Risarcimento pure per quello.
3: L'allegria delle Badole Online.
4: Io però fossi in te, Monica, mi arrabbierei se uno mi chiama Maga Magò, sempre Maga Magò.
5: Ma no, assolutamente sì.
4: Assolutamente. Ma sei tu che gliel'hai detto.
5: Ma
4: però,
5: è arrivata con i capelli verdi.
4: Ho capito.
5: No, in realtà è un blu petrolio.
4: Però poi è diventato verde.
5: È blu petrolio.
4: Allora, io li vorrei
5: a
4: blu.
5: A me sembra verde, poi, per carità.
4: Io li vorrei così.
6: Il mio amico mi ha detto che è meglio se mi rasasse zero.
5: No, è proprio un...
6: Io gli ho detto che a me dona il blu, a lui il grigio.
5: Ma questo è un
6: verde. Perché è vecchio.
4: È un verde. Cioè, che poi sul tuo capello
5: verde
4: è diventato
5: smeraldino.
4: Verde
5: smeraldino.
4: E meno male, scuro. E meno male.
6: Ecco, smeraldo, vedi, mi piace.
4: E meno male, socia, che l'ha fatto scuro prima lei, che c'ha 20 anni. Perché io vorrei i capelli blu. Cioè, no, come Lucia Posè.
5: No, ma in quelle cose lì bisogna stare attenti. Perché devi capire il capello come reagisce alla tinta.
4: Sì, potevi farti
5: lo pensi di fare l'azzurro e invece è uscito il verde petrolio.

15 luglio, di nuovo ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Vediamo subito qual è la situazione segno per segno. Ariete, cercate di non strafare, sarà l'unico rischio di oggi. Toro, la vostra mente sarà lucida e ricca di fantasia. Gemelli, momenti di forte creatività e inventiva, non stancatevi. Cancro, vedrete riconosciuti i vostri meriti, seppur con una certa fatica. Leone, limitatevi a prendere atto di un piccolo imprevisto. Vergine, ascolterete con attenzione un saggio consiglio di un amico. Bilancia, avrete la mente sgombra di pregiudizi, incontri molto interessanti. Scorpione, nei vostri programmi potrà esserci una battuta d'arresto. Sagittario, il vostro morale sarà alle stelle e vi sentirete meglio. Capricorno, prendete le cose con maggior senso dell'umorismo. Acquario, saprete cavarvela egregiamente nelle situazioni più intricate. E ai pesci, diciamo sul lavoro, troverete la collaborazione dei colleghi. Anche per questo 15 luglio è tutto con l'oroscopo, noi ci risentiamo domani, a tutti.

0: L'aforisma del giorno.
1: Siete pregati di entrare nella vita di qualcuno solo per migliorarla, altrimenti tenetevi la vostra, che nessuno si offende. Max Conteddu.
2: La musica più bella con Radio Piemonte Sound.
3: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e noi siamo pronti a farvi iniziare la giornata con il piede giusto, tra notizie, risate e la musica che vi dà la giusta carica, i grandi successi e le hit di oggi.

0: Sono le 6:01.
1: Tutta la musica che amiamo, quella dei grandi successi, ma è arrivato il momento di scoprire che cosa succedeva oggi negli anni. Quindi l'appuntamento con la redazione di Accade Oggi e poi ritorniamo alla musica.
2: 15 luglio 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda San Bonaventura. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno "tutto il mondo è paese" segnala che, per quanto grande, il mondo è fatto della stessa umanità che popola le piccole comunità. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1099 avveniva l'attacco decisivo dei crociati a Gerusalemme, che conquistavano la città santa ma al prezzo di un gravissimo massacro della popolazione. Nel 1500 era il giorno delle nozze rosse dei Baglioni, la congiura del Bargiglia in cui venivano uccisi i neosposi Astorre e Lavinia e gli altri signori di Perugia.

Mariner 4 raggiungeva il pianeta Marte, trasmettendone 21 foto, ognuna delle quali richiese 8 ore di trasferimento. Nel 1989 a Venezia, concerto evento dei Pink Floyd in Piazza San Marco, vi assistevano oltre 200.000 spettatori. Nel 1997 moriva cinquantenne lo stilista Gianni Versace, raggiunto da alcuni colpi di pistola davanti alla propria abitazione a Miami. 20 anni fa, nel 2006, ispirandosi alla formula degli SMS con messaggi di massimo 140 caratteri, con il nome di Twitter veniva lanciato il social network X. Nel 2014 a San Diego il 19enne Matt Gunt Miller diventava il più giovane pilota ad avere completato il giro del mondo in solitario, e nel 2018, giocando in un lago in Svezia dove era in vacanza, una bambina di 8 anni ritrovava una spada di era pre-vichinga risalente ad almeno 1500 anni prima. Nascevano il 15 luglio, nel 1606 il pittore Rembrandt, nel 1850 Santa Francesca Saverio Cabrini, nel 1864 l'imprenditore Rinaldo Piaggio, nel 1925 l'attore Paolo Panelli, nel 1933 il disegnatore Guido Crepax e nel 1950 il compositore e percussionista Tony Esposito. Sono nati oggi anche il giornalista Francesco Pionati nel 1958, gli attori Brigitte Nielsen nel 1963, Andrea Perroni nel 1980 e Laura Chiatti, nata in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 15 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Credo nelle sensazioni a pelle, nel colpo di fulmine, nell'istinto. Credo in tutto quello che il mio corpo sceglie prima della mia testa.
2: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
3: La musica del cuore.
2: Un omaggio a Lucio Dalla con La casa in riva al mare. Lei è Fiorella Vannoia.

0: momenti più simpatici e divertenti delle Badole Online, né il meglio delle Badole Online, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Nel 50° compleanno di Radio Piemonte Sound, il programma Cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi.
2: Galeotta fu la canzone quando Fedez e J-Ax pubblicarono Vorrei ma non posto, in cui cita il cane di Chiara Ferragni. Lei canta il brano su un video, lui le risponde, si mettono insieme.
3: Ah, ma basta così poco?
2: Allora,
3: se uno mi diceva che basta che tu canti la canzone di un altro, io subito mi facevo la pagina social.
2: No, non hai capito. Allora, tu devi trovare uno che ti faccia una canzone e che in qualche modo ti inserisca te nella canzone. Cioè, mettiamo i Lilu quando ci avevano fatto Badole. Ecco, eravamo già.
3: Quindi il mio nome deve essere inserito da qualche parte.
2: Sono tutti piazzati e quindi non abbiamo, cioè, hai capito? Non c'è stato.
3: Quindi prima devo trovare uno che mi faccia la canzone.
2: È chiaro.
4: Qualche cantante lo conosciamo.
2: Ma sì, qualcuno ma anche solo un ritornello, capito?
4: Sì.
2: Nel 2017 lui si inginocchia e le chiede di sposarlo.
3: Sì, quella pantomima all'Arena di Verona.
2: Quella pantomima lasciamo perdere. Perché io
3: anche a te ti hanno fatto una pantomima.
2: Anche a me.
3: Ma anche all'Arena di Verona.
2: L'Arena di Verona le ha piantato una risa. Memorabile.
3: Ah, beh, allora
2: devo dirti che l'Arena di Verona non mi porta tanto bene. Sono andata due volte nella mia vita con persone diverse.
4: Mai.
2: Vabbè, la somma perde. 2018.
3: No, non vogliamo sapere il codice fiscale, no, solo il fatto.
4: Il fatto, l'antefatto, il postfatto.
2: Ma tu hai finito di ridere?
4: Io smetto subito.
2: Ma ti pagano per ridere?
4: Certo, sì.
2: E poi vediamo.
3: Ma ho letto che lui se ne andava di casa una volta al mese, perché litigavano per qualsiasi cosa, quindi una volta al mese lui se ne andava di casa e poi tornava.
2: Già vista questa.
3: Sempre l'Arena di Verona?
2: No.

0: come cambiare la propria vita in 59 secondi.
1: Ci sono anche alcuni consigli, però un po' più seri, quelli psicologici.
2: Dai, dai, dacci sti consigli.
1: Per essere felice, sforzati di sorridere per almeno 20 secondi.
0: Io sorrido
1: sempre. Com'era il tuo detto, la grignarola?
0: Grignarola.
1: Ma c'è un modo di dire.
0: La grigna, più regrigna.
1: Più regrigna. Facciamo durare sti 20 secondi per un po'. Felici te, un bicchiere di vino. Dai, ne andiamo avanti, dai, sì. Nel frattempo i 20 secondi goditeli. Il miglior modo per farti piacere non è fare un favore, ma chiedere. Oh, sono finiti i 20 secondi.
2: O finire, dai.
1: O chiederne uno.
2: Ah, chiedi un favore, sei felice.
1: Chiedi un favore, sei felice.
2: Sì, ma sì. Ah, certo.
0: Porti a pranzo, porti a cena.
1: Guarda questa, per mangiare e bere meno, mettiti uno specchio in cucina, ti aiuterà a moderarti.
2: Ah, bellissimo.
1: Bellissimo questo, te lo metti di fronte.
2: Elettrodi e specchi, abbiamo già trovato due specchi. Soluzioni.
0: Ma non mi guardare così tu, sai.
2: Ma io lo dico per te, perché sai, ormai sei frustrato con queste menate delle diete che non hanno mai soluzione.
1: Pare che anche, lo dice qua, un centro tavolo con un vaso di fiori, possibilmente ranuncoli, possa creare felicità.
2: Ecco, per esempio.
1: C'è scritto qua al punto 6.
2: Adesso abbiamo capito il perché dei ranuncoli.
0: Ma guardate che siete stupidi.
2: E lui che pensavamo che fossero i fiori della Madonna.
1: Compra esperienze e non beni. Vai a un concerto, al cinema, in posti insoliti e ristoranti strani. Questo ve l'abbiamo detto.
2: Certo.
1: Aiutati a raggiungere i tuoi obiettivi raccontandoli ai tuoi amici, alla tua famiglia, ai colleghi. Per mantenere viva la tua relazione, ricordati di bilanciare ogni commento negativo con 5 positivi.
0: Ecco.
1: Quindi ogni volta che pensi
2: una cattiveria e 5
0: tu, cose buone. Tu lo fai? Perché noi non abbiamo,
1: cioè,
0: la relazione.
1: Ogni volta che pensate, ad esempio, lei è una stronza, dai, passatemi il termine. Dovete però pensare anche, è una bella ragazza, ha dei bei capelli, è simpatica, si veste bene.
0: Quando vai a un colloquio di lavoro, aumenta la tua credibilità menzionando all'inizio una tua debolezza. Quindi magari dici, io sarò sincero.
1: Sarò sincero, guardi.
0: Arrivo sempre un po' in ritardo.
1: Potrebbe essere utile, ma guardi,
2: una colpa.
1: Apprezziamo la sua
0: sincerità.
1: La sua sincerità. Le faremo sapere, però.
0: Ricerca il cambiamento con un nuovo hobby, imparando qualcosa di nuovo, iniziando un progetto o in

0: Secondo me potremmo fare tutte e due le cose.
1: Ensemble.
0: Se la persona uno ce l'ha.
2: Ma sai, la persona nuova mi piace, non si sa mai, sai, è sempre bello avere a che fare con realtà e situazioni nuove, progetti, figurate.
1: Ancora di più. Aiosa.
2: Vabbè, dai.
3: Radole Online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere Badole, quelle doc, sono sempre.

0: I consigli e le anticipazioni per questa giornata ce le raccontano le nostre stelle con l'oroscopo.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: 15 luglio, di nuovo ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Vediamo subito qual è la situazione segno per segno. Ariete, cercate di non strafare, sarà l'unico rischio di oggi. Toro, la vostra mente sarà lucida e ricca di fantasia. Gemelli, momenti di forte creatività e inventiva, non stancatevi. Cancro, vedrete riconosciuti i vostri meriti, seppur con una certa fatica. Leone, limitatevi a prendere atto di un piccolo imprevisto. Vergine, ascolterete con attenzione un saggio consiglio di un amico. Bilancia, avrete la mente sgombra di pregiudizi, incontri molto interessanti. Scorpione, nei vostri programmi potrà esserci una battuta d'arresto. Sagittario, il vostro morale sarà alle stelle e vi sentirete meglio. Capricorno, prendete le cose con maggior senso dell'umorismo. Acquario, saprete cavarvela egregiamente nelle situazioni più intricate. E ai pesci, diciamo sul lavoro, troverete la collaborazione dei colleghi. Anche per questo 15 luglio è tutto con l'oroscopo. Noi ci risentiamo domani. A tutti voi.

0: Allegria, simpatia, chiacchiere e buona musica con il meglio delle Badole Online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Il programma Cult Le Badole Online festeggia 25 anni, fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi in questo anno particolare dove noi festeggiamo

0: colore della personalità. Allora, se avete un vostro colore preferito non c'è problema, se invece non ne avete uno chiaro in testa basta che fate la somma dei numeri della vostra data di nascita.
1: Quindi tu sei il 22?
0: La somma finché non arrivi ad una cifra sola.
2: Sì, ma magari okay, non fai 22 ma fai 2 più 2, cioè.
0: Sì, così bisogna fare, bisogna sommare tutte le cifre tra loro.
2: Tutte le cifre.
1: Ok.
2: Vabbè.
1: Quindi.
2: Dai.
0: Sì. Se avete ottenuto come cifra unica il numero 1, il vostro colore è il rosso. Se 12, invece 18, 30, la somma da 2 è arancione.
2: Sì.
0: 3 la somma per da il 3. Giallo. 3 per il giallo.
3: Ah, giallo no.
1: Anche a me è uscito il giallo.
2: Anche a te è uscito il giallo.
0: 4 il verde, 5 il blu, 6 il viola, 7 il rosa, poi l'8 marrone e il 9 il bianco.
2: Adesso rifò 2, 4, 5, 6, 7, 7 più 5, 12, 12 più 18.
1: Sì, okay, va bene, ok, la tabellina la so.
2: Fa 30, la sai, la so. E fa 3 più 0, a te cos'è venuto, Carmen?
0: A me, oddio, cosa era venuto
1: arancione.
0: Prima? Arancione. Arancione, era venuto il numero, il numero 2.
2: Te sei un po' di
0: 2.
2: Quelli arancioni, arancione, che sai, le 7, quelli che... No, cos'è? Vabbè, giallo, no, no, vabbè, il club degli arancioni, lì. Volevo fare una battuta.
0: Il club degli arancioni.
2: Ma no, sei quei guru degli arancioni.
0: E
2: quelli con
0: sono,
2: quelle
0: scusa,
2: tuniche.
1: Chi sono?
2: Ma quelli
0: chi sono?
2: Come i buddisti? Lì, poi sono, sì,
0: gli zen, non lo so, i monaci zen.
2: Tu a furia di mangiare tuo tofu, guarda cosa ti è successo.
0: Sono diventata arancione.
2: Guarda cosa ti è successo, vedi?
4: L'allegria e la simpatia delle padole online.
5: Giuro che non ho fatto la pipì in studio, non ho fatto, non ho segnato il territorio.
2: Ah, tu l'hai segnato.
0: Ci rimarrà per sempre l'immagine del Chantecler.
2: No, guarda. Segna il territorio questa qua.
5: Posso dire che la doccia con lo Chantecler non l'aveva detta mai nessuno in radio.
2: Nessuno,
5: in qualunque radio.
2: E certo, qui dobbiamo confrontarci con i giganti. Pantachantecler andrebbe bene, Socia, secondo te?
0: In che senso
2: Pantachantecler? No, se dico
5: come soprannome
2: chiamarlo
0: Pantachantecler.
2: No, io no, dovessi dire oggi Chantecler è già risolto.
5: Vabbè, sembra che sono sporco, che arrivo, è brutto.
0: Capisci che l'immagine che ci hai dato di te sotto la doccia che si spruzza lo Chantecler per così darsi.
2: Fa troppo ridere, capito? E alzato la gambetta.
5: Non lo fate, mi raccomando, io scherzavo. Adesso non lo fate a casa, domani dite io l'ho provato, adesso ho tutta l'epidermide. Non lo fate.
2: Alla radio.
5: Non lo fate, non lo fate.
2: No, l'hanno detto alla radio e quindi si può fare.
5: No,
2: ricordo che una volta che io ero molto più gogliardica di oggi, che al primo aprile facciamo gli scherzi alla radio, avevamo detto una volta che avrebbero chiuso l'acqua a Borgo San Dalmazzo, allora la radio aveva sede a Borgo San Dalmazzo, il giorno dopo il giornalaio mi ha coperta di insulti perché ha detto che la mamma aveva riempito anche la vasca da bagno.
5: Di solito fanno così
2: l'andilo alla radio e mi ha fatto un cazzetto.
5: Da allora non facciamo più scherzi il primo di aprile.
2: No, ho sempre fatto gli scherzi. Io li faccio.
5: Ma li fai?
2: Sì, a me piace. Mi diverto. Poi li fanno anche a me e ogni tanto prendo delle sciroppate pazzesche. Però vabbè, lo scherzo
5: capita.
2: È lo scherzo, bisogna saperlo fare ma anche saperlo ricevere.
4: Padole online.
6: Sono le 6:30.

0: Con l'Accade Oggi di Francesco Cataldo sfogliamo insieme le pagine di questa giornata.
1: 15 luglio 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda San Bonaventura. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno "tutto il mondo è paese" segnala che, per quanto grande, il mondo è fatto della stessa umanità che popola le piccole comunità. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1099 avveniva l'attacco decisivo dei crociati a Gerusalemme, che conquistavano la città santa ma al prezzo di un gravissimo massacro della popolazione. Nel 1500 era il giorno delle nozze rosse dei Baglioni, la congiura del Bargiglia in cui venivano uccisi i neosposi Astorre e Lavinia e gli altri signori di Perugia. Nel 1799 a Rosetta, in Egitto, veniva rinvenuta una stele con un testo in geroglifico, in demotico e in greco antico. Avrebbe permesso di decifrare le due grafie dell'antico Egitto. Nel 1877 il Regno d'Italia portava a 5 il numero di classi della scuola elementare e a 3 il numero di anni di istruzione obbligatoria. E nel 1965 la sonda Mariner 4 raggiungeva il pianeta Marte, trasmettendone 21 foto, ognuna delle quali richiese 8 ore di trasferimento. Nel 1989 a Venezia, concerto evento dei Pink Floyd in Piazza San Marco, vi assistevano oltre 200.000 spettatori. Nel 1997 moriva 50enne lo stilista Gianni Versace, raggiunto da alcuni colpi di pistola davanti alla propria abitazione a Miami. 20 anni fa, nel 2006, ispirandosi alla formula degli SMS con messaggi di massimo 140 caratteri, con il nome di Twitter veniva lanciato il social network X. Nel 2014 a San Diego il 19enne Matt Gunt Miller diventava il più giovane pilota ad avere completato il giro del mondo in solitario. E nel 2018, giocando in un lago in Svezia, dove era in vacanza, una bambina di 8 anni ritrovava una spada di era pre-vichinga risalente ad almeno 1500 anni prima. Nascevano il 15 luglio, nel 1606 il pittore Rembrandt, nel 1850 Santa Francesca Saverio Cabrini, nel 1864 l'imprenditore Rinaldo Piaggio, nel 1925 l'attore Paolo Panelli, nel 1933 il disegnatore Guido Crepax e nel 1950 il compositore e percussionista Tony Esposito. Sono nati oggi anche il giornalista Francesco Pionati nel 1958, gli attori Brigitte Nielsen nel 1963, Andrea Perroni nel 1980 e Laura Chiatti, nata in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 15 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: L'amore è composto da un'anima che abita in due corpi. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: proviamo a capire se effettivamente oggi sarà una buona giornata. Proviamo a leggere le stelle e lo facciamo insieme all'oroscopo del giorno.
1: Luglio, di nuovo ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Vediamo subito qual è la situazione segno per segno. Ariete, cercate di non strafare, sarà l'unico rischio di oggi. Toro, la vostra mente sarà lucida e ricca di fantasia. Gemelli, momenti di forte creatività e inventiva, non stancatevi. Cancro, vedrete riconosciuti i vostri meriti, seppur con una certa fatica. Leone, limitatevi a prendere atto di un piccolo imprevisto. Vergine, ascolterete con attenzione un saggio consiglio di un amico. Bilancia, avrete la mente sgombra di pregiudizi, incontri molto interessanti. Scorpione, nei vostri programmi potrà esserci una battuta d'arresto. Sagittario, il vostro morale sarà alle stelle e vi sentirete meglio. Capricorno, prendete le cose con maggior senso dell'umorismo. Acquario, saprete cavarvela egregiamente nelle situazioni più intricate. E ai pesci, diciamo sul lavoro, troverete la collaborazione dei colleghi. Anche per questo 15 luglio è tutto con l'oroscopo, noi ci risentiamo domani, a tutti.

0: momenti migliori delle Badole Online, la storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Per questo hai rubato il cuore.
2: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
3: Siamo già sulla playa brasiliana, brasilera,
2: sì,
3: ok?
2: Sì, siamo già.
3: Ragazze in bikini che giocano a pallavolo, sì. Classico luogo comune, no? Sì. Dei cinepanettoni,
2: sì,
3: italiani.
2: Sì. Io. Oh, già. Allora, avevamo detto che volevamo ancora parlare di questi viaggi studio, no? In Brasile che si
3: sì.
2: va.
3: Tu vai in giro, tutti con le maracas. C'è la tipica, come dire, sul carro brasiliano che baila la samba, giusto?
2: Ma pensa.
3: Tirata così.
2: Ed è molto vestita.
3: È molto vestita, certo.
2: Fa caldo.
3: Beh, hai voglia, d'altronde.
2: Io?
3: Sì.
2: In questo momento mi viene in mente una cosa fortissima che avevo combinato.
3: Eccola.
2: All'inaugurazione di una fiera avevo ingaggiato un gruppo di queste ballerine che poi dovevano fare lo spettacolo la sera.
3: Sì.
2: Ho detto, beh, venite prima, facciamo l'inaugurazione, fate un po' di sfilata, eccetera. Mm-hmm. Avevo però invitato anche il parroco per benedire, sai, queste cose, no, che fai nei piccoli centri, no?
3: Certo, certo.
2: Quindi,
3: e quel parroco che penso
2: aspetta,
3: io?
2: Aspetta,
3: no, perché?
2: Aspetta. Allora, queste già sono alte. Delle zattere che sono praticamente.
3: Beh,
2: cioè io arrivavo a
3: all'ombelico,
2: no. Forse alla pancia di queste,
3: okay,
2: qua,
3: ok,
2: perché
3: sì,
2: anch'io
3: sì.
2: mi ero comunque piazzata un po' un tacchetto, capito?
3: Chiaro,
2: poi
3: chiaro.
2: Sai, devi muoverti, quindi non è che puoi fare,
3: sì,
2: capito,
3: sì.
2: Tacco 12 non ce la fai, e quindi e poi c'è
3: il prete che benediva e dice mamma mia
2: ad altezza, no?
3: Sì, beh, hai portato la fauna locale, cioè,
2: no, devo dire che però il parroco non se l'ha presa assolutamente.
3: Ma perché se l'è presa?
2: Anche perché non ci veniva ballerina, e quindi sai perché lì c'era un po' Don Peppone e Camillo.
3: A posto, sì.
2: E allora quindi gli ho fatto fare la pace con queste brasiliane.
4: Badole Online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

Le cover italiane più belle di sempre. Paola e Chiara con un medley dei loro grandi successi.

0: Sono le 7:01.
1: Qualche minuto di informazione con le ultime notizie che ci arrivano dall'Italia e dal mondo.
2: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Terremoto sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia sul quale Meloni aveva messo la faccia non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto, 188 contro 187. Sono almeno una trentina i voti mancanti. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito a casa. Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, dice invece Meloni, che tuttavia riconosce che in maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. Tajani parla di incidente di percorso ma assicura che si va avanti. In ogni caso, ricorda la Russa, si potrà giocare un secondo tempo al Senato dove sul punto non è previsto il voto segreto e si potrà modificare quanto votato alla Camera. In serata bagarre in aula con le opposizioni che hanno occupato i banchi del governo. Arriva la nuova stretta antimaranza del governo con il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza. Accanto alle misure già previste dal

solo con querela di parte. In Belgio 6 vittime sul lavoro e questo è il terribile bilancio dell'incendio scoppiato ieri mattina nel cantiere della Torre Oxy nel pieno centro di Bruxelles. Il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco. Il ritrovamento dei corpi in serata dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere ai due ascensori colpiti dalle fiamme, precipitati entrambi. Le 6 vittime erano tutte nel primo ascensore. Le forze armate iraniane hanno rivendicato d'aver sferrato nella notte attacchi contro obiettivi americani in Bahrain, Giordania e Kuwait. In particolare ha reso noto un comunicato trasmesso dalla TV di Stato: in Bahrain è finita nel mirino la quinta flotta americana, in Giordania gli hangar usati dalle forze statunitensi e un'area in cui erano sistemati diversi F-18 nella base di Al-Zrak, e in Kuwait un centro logistico usato dagli americani a Mina Abdullah. Il calcio, un gol per tempo e la Spagna si regala un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Non è riuscito nulla ieri sera alla favoritissima Francia, annullato il poker delle meraviglie formato da Mbappé, Dembélé, Olise e Doué. Oyarzabal su rigore e Pedro Porro nella ripresa mandano le furie rosse in paradiso. Stasera all'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina. E per ora è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme i principali titoli di Cuneo della nostra provincia per questo mercoledì 15 luglio. Come sempre cominciamo dal quotidiano La Stampa. In apertura, peste suina, l'alleanza antivirus, ecco la nostra strategia operativa. Ieri confronto a Ceva con il mondo zootecnico, agricolo e venatorio, timori per la filiera suinicola a Fossano. Il commissario nazionale ai sindaci dichiara: faremo ordinanze puntuali per ogni situazione. Il titolo viene ripreso poi in primo piano con l'emergenza peste suina, i piani del commissario e le paure degli allevatori. 3 ore di confronto a Ceva fra Giovanni Filippini, mondo della zootecnica e cacciatori. Illustrate le strategie per combattere il virus, arrivato anche in provincia di Cuneo. Troviamo poi le dichiarazioni appunto di Giovanni Filippini, commissario nazionale PSA. La squadra c'è con gli elementi per contrastare il nemico, ma va fatto in modo coordinato. Andiamo oltre a pagina 43, la cronaca, quei live pornografici in vendita sui social, ma lei era

Terrorizzata. Un uomo a processo per induzione alla prostituzione e spaccio di droga. La presunta vittima è una ragazza cuneese che aveva iniziato alla cocaina. Accusato di stalking alla vicina di casa, il prof precario condannato a un anno. Il processo a Cuneo, gli episodi in un condominio di Savigliano. Voltiamo pagina, il polo delle orfane trasformato in ecosistema della cultura. Così il presidente di Fondazione CRC, Mauro Gola, ha definito il recupero dello stabile di Mondovì con l'inaugurazione del secondo piano, un nuovo tassello al progetto. Poi ancora la cronaca, truffa informatica, si finge operatore di Poste Italiane, le ruba 2500 euro. Il racconto della vittima, una donna cuneese. Due sono i bonifici che vennero autorizzati in pochi minuti, uno da 645 euro e l'altro da 700. A pagina 45, la festa della vita celebra l'intuizione, nata da Suora Elvira oltre 40 anni fa. Da domani sulla collina di Saluzzo la comunità Cenacolo rinnova l'appuntamento che richiama migliaia di persone. Laffi e i giovani, c'è l'amicizia al primo posto nei loro lavori. L'intervento del sociologo ha concluso il terzo festival dell'educazione a Cuneo. Questi erano i principali titoli per quanto riguarda Cuneo e la provincia sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi, mercoledì 15 luglio. Vediamo ancora le aperture dal web con Targato CN in apertura. Lavoratori stagionali, il comune di Alba accelera sul progetto di accoglienza. Fondi regionali fino al 2028. Dopo il rinnovo del protocollo d'intesa in prefettura, e in arrivo l'accordo con la regione Piemonte. Prime azioni già durante la vendemmia 2026 per sperimentare un sistema di accoglienza, trasporto e accompagnamento dei lavoratori agricoli. Cuneodice.it in apertura, scappa al controllo dei documenti, era ricercato, l'arresto nel centro di Cuneo. Si tratta di uno straniero condannato in via definitiva a Imperia per resistenza pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento e violenza privata. Cuneo24.it in primo piano, la politica, missioni internazionali e conti pubblici. Boselli interpella la sindaca. Il capogruppo di indipendenti chiede chiarezza su costi e delegazioni. Il bilancio comunale ha un deficit da sanare, serve trasparenza sulle spese di trasferta. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV Cuneo da giovedì 16 luglio. Di nuovo attivo l'ingresso principale del Carle a partire dalle ore 6:15. Sarà ripristinato l'ingresso principale del presidio ospedaliero Carle. Contestualmente verranno trasferiti presso la nuova sede il servizio accettazione cassa, il servizio accoglienza e informazioni e il servizio di vigilanza. Con l'informazione locale per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Ed è con Biagio Antonacci che ci salutiamo questa mattina. Un buongiorno come sempre a tutti voi che siete all'ascolto. Mercoledì 15 luglio, sono le 7:13, anzi 7:14 per essere proprio precisi, scattate in questo momento. Buon inizio di giornata che come sempre lo passiamo insieme, in compagnia delle nostre rubriche, dell'informazione e della tanta bella musica del passato, ma anche le hit del presente di questa estate 2026. Per cominciare scopriamo quello che si nasconde dietro questo 15 luglio, lo facciamo come sempre con Francesco Cataldo e il suo almanacco.
1: 15 luglio 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda San Bonaventura. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno "tutto il mondo è paese" segnala che, per quanto grande, il mondo è fatto della stessa umanità che popola le piccole comunità. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1099 avveniva l'attacco decisivo dei crociati a Gerusalemme che conquistavano la città santa ma al prezzo di un gravissimo massacro della popolazione. Nel 1500 era il giorno delle nozze rosse dei Baglioni, la congiura del Bargiglia in cui venivano uccisi i neosposi Astorre e Lavinia e gli altri signori di Perugia. Nel 1799 a Rosetta, in Egitto, veniva rinvenuta una stele con un testo in geroglifico, in demotico e in greco antico. Avrebbe permesso di decifrare le due grafie dell'antico Egitto. Nel 1877 il Regno d'Italia portava a 5 il numero di classi della scuola elementare e a 3 il numero di anni di istruzione obbligatoria. E nel 1965 la sonda Mariner 4 raggiungeva il pianeta Marte, trasmettendone 21 foto, ognuna delle quali richiese 8 ore di trasferimento. Nel 1989 a Venezia, concerto evento dei Pink Floyd in Piazza San Marco, vi assistevano oltre 200.000 spettatori. Nel 1997 moriva cinquantenne lo stilista Gianni Versace, raggiunto da alcuni colpi di pistola davanti alla propria abitazione a Miami. 20 anni fa, nel 2006, ispirandosi alla formula degli SMS con messaggi di massimo 140 caratteri, con il nome di Twitter veniva lanciato il social network X. Nel 2014 a San Diego il 19enne Matt Gunt Miller diventava il più giovane pilota ad avere completato il giro del mondo in solitario. E nel 2018, giocando in un lago in Svezia dove era in vacanza, una bambina di 8 anni ritrovava una spada di era pre-vichinga risalente ad almeno 1500 anni prima. Nascevano il 15 luglio, nel 1606 il pittore Rembrandt, nel 1850 Santa Francesca Saverio Cabrini, nel 1864 l'imprenditore Rinaldo Piaggio, nel 1925 l'attore Paolo Panelli, nel 1933 il disegnatore Guido Crepax e nel 1950 il compositore e percussionista Tony Esposito. Sono nati oggi anche il giornalista Francesco Pionati nel 1958, gli attori Brigitte Nielsen nel 1963, Andrea Perroni nel 1980 e Laura Chiatti, nata in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 15 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Ci sono milioni di modi per dire ti voglio bene. Per esempio, hai mangiato? Riposati un po'. Mettiti la cintura. Devi solo ascoltare.

0: It's So Easy di Linda Ronstadt, che oggi compie 80 anni. Era nata il 15 luglio del 1946. Appunto, noi le abbiamo fatto gli auguri e la ricordiamo con It's So Easy. Siamo giunti alle 7:20 e a proposito di celebrazioni di compleanni, il programma Cult di Radio Piemonte Sound, Le Badole Online, compie 25 anni. Dunque abbiamo deciso di celebrarlo e di ripercorrere i momenti più salienti. Ogni mattina vi riproponiamo il meglio del meglio di quello che è stato appunto questo programma in questi 25 anni di storia.
1: Quant'anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound? 25 anni fa, quella delle Badole Online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro. Risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai. L'evento dell'anno, le Badole sono online, ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio.
2: Secondo quanto emerge da una ricerca, l'area del sesso e l'area dei soldi nel cervello umano sarebbero staccate, quindi non si capisce perché questi due elementi vengono spesso confusi. Il piacere che deriva dai soldi, affermano gli scienziati, e sono dei ricercatori di Lione, considerato secondario. Quindi in realtà c'è una cosa sola che fa girare il mondo e non sono i soldi.
3: Risate, ironia e buona musica.

0: donne provate a sedurre con le cinture, i consigli.
1: Con le cinture? Con le cinture.
2: Non quelle di sicurezza, le cinture.
1: Ah no, non quelle di castità. Ah,
2: no, no, e beh, con quelle seduci ben poco, mi sa.
0: Le cinture, cinture.
1: Ma senti un po', tu c'hai la cintura oggi?
0: No, io non la porto mai la cintura.
1: Ecco, hai capito perché? Siamo da piazzare. Io oggi ho il vestito senza cintura. A saperlo, ma ce lo potevano dire. Andrea la cintura.
2: Io la cintura.
1: E hai sì. Stai ravanando qualcosa in questo periodo?
2: No, in questo periodo no. Non sto ravanando nulla. A parte con.
1: Sì, sì, ho capito. Vabbè, questo rapporto clandestino.
0: Forever.
3: Le badole online.

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica. E oggi tua da 238 euro al mese. E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta. Nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Con Gino Summer Drive.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: In ferie con Radio Piemonte Sound.

0: Eddie Brock con Avvoltoi ci ha accompagnato alle 7.30, dunque continuiamo la nostra mattinata e lo facciamo con l'informazione. La linea alla redazione nazionale per le ultime informazioni dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione. Terremoto sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia sul quale Meloni aveva messo la faccia non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto, 188 contro 187. Sono almeno una trentina i voti mancanti. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito a casa. Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, dice invece Meloni, che tuttavia riconosce che in maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. Tajani parla di incidente di percorso ma assicura che si va avanti. In ogni caso, ricorda la Russa, si potrà giocare un secondo tempo al Senato dove sul punto non è previsto il voto segreto e si potrà modificare quanto votato alla Camera. In serata bagarre in aula con le opposizioni che hanno occupato i banchi del governo. Arriva la nuova stretta antimaranza del governo con il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza. Accanto alle misure già previste dal testo originario, introdotti 5 nuovi articoli. Fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Nel provvedimento è inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte. In Belgio 6 vittime sul lavoro e questo è il terribile bilancio dell'incendio scoppiato ieri mattina nel cantiere della Torre Oxy nel pieno centro di Bruxelles. Il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco. Il ritrovamento dei corpi in serata dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere ai 2 ascensori colpiti dalle fiamme, precipitati entrambi. Le 6 vittime erano tutte nel primo ascensore. Le forze armate iraniane hanno rivendicato d'aver sferrato nella notte attacchi contro obiettivi americani in Bahrain, Giordania e Kuwait. In particolare, ha reso noto un comunicato trasmesso dalla TV di Stato, in Bahrain è finita nel mirino la quinta flotta americana. In Giordania gli hangar usati dalle forze statunitensi e un'area in cui erano sistemati diversi F-18 nella base di Al-Zrak e in Kuwait un centro logistico usato dagli americani a Mina Abdullah. Il calcio, un gol per tempo e la Spagna si regala un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Non è riuscito nulla ieri sera alla favoritissima Francia, annullato il poker delle meraviglie formato da Mbappé, Dembélé, Olise e Doué. Oyarzabal su rigore e Pedro Porro nella ripresa mandano le furie rosse in paradiso. Stasera all'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina. E per ora è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento con la rassegna stampa per la giornata di oggi, mercoledì 15 luglio, come sempre. Iniziamo dal quotidiano La Stampa, che potete trovare oggi in edicola. In apertura, peste suina, l'alleanza antivirus, ecco la nostra strategia operativa. Ieri confronto a Ceva con il mondo zootecnico, agricolo e venatorio. Timori per la filiera suinicola a Fossano. Il commissario nazionale ai sindaci: faremo ordinanze puntuali per ogni situazione. Il primo piano dedicato al titolo di apertura, l'emergenza peste suina, 3 ore di confronto a Ceva fra Giovanni Filippini, mondo della zootecnica e cacciatori, illustrate le strategie per combattere il virus arrivato anche in provincia di Cuneo. Troviamo poi le dichiarazioni di Giovanni Filippini, commissario nazionale PSA, la squadra c'è con gli elementi per contrastare il nemico, ma va fatto in modo coordinato. Andiamo oltre, passiamo alla cronaca, quei live pornografici in vendita sui social, ma lei era terrorizzata. Un uomo a processo per induzione alla prostituzione e spaccio di droga. La presunta vittima è una ragazza cunese che aveva iniziato alla cocaina. Poi ancora accusato di stalking alla vicina di casa, il prof precario condannato a 1 anno. Il processo a Cuneo, gli episodi in un condominio di Savigliano. Voltiamo pagina al polo delle orfane trasformato in ecosistema della cultura. Così il presidente di Fondazione CRC Mauro Gola ha definito il recupero dello stabile di Mondovì con l'inaugurazione del secondo piano, un nuovo tassello al progetto. Poi ancora truffa informatica, si finge operatore di Poste Italiane, le ruba 2.500 euro. Il racconto della vittima, una donna cunese. Due sono i bonifici che vennero autorizzati in pochi minuti, uno da 645 euro e l'altro da 700. A pagina 45 ancora due titoli: la festa della vita celebra l'intuizione nata da Sor Elvira oltre 40 anni fa. Da domani sulla collina di Saluzzo la comunità Cenacolo rinnova l'appuntamento che richiama milioni di persone. Poi ancora Laffi e i giovani, c'è l'amicizia al primo posto nei loro valori. L'intervento del sociologo ha concluso il terzo festival dell'educazione a Cuneo. Vediamo adesso le aperture dal web con i quotidiani online. Cominciamo da Targato CN. Lavoratori stagionali, il comune di Alba accelera sul progetto di accoglienza fondi regionali fino al 2028. Dopo il rinnovo del protocollo d'intesa in prefettura, in arrivo l'accordo con la regione Piemonte. Prime azioni già durante la vendemmia 2026 per sperimentare un sistema di accoglienza, trasporto e accompagnamento dei lavoratori agricoli. Cuneo dice.it in apertura, la peste suina anche in questo caso. Bon Giovanni dichiara giorni le nuove ordinanze per l'assessore regionale. Positivo il confronto a Ceva con Filippini, bene la declinazione sulle esigenze locali, estendere l'azione di controllo nei parchi anche a personale esterno. Cuneo24.it in apertura di primo piano, la cronaca con la polizia di Stato che arresta a Cuneo un cittadino straniero condannato per reati contro la persona. La squadra volante della questura lo ha fermato in corso Garibaldi nella serata di lunedì. Su di lui pendeva una sentenza definitiva del Tribunale di Imperia per resistenza pubblico ufficiale, lesioni, danneggiamento e violenza privata. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV. Cuneo, da giovedì 16 luglio è di nuovo attivo l'ingresso principale del CARL. A partire dalle ore 6:15 sarà ripristinato l'ingresso principale del presidio ospedaliere CARL. Contestualmente verranno trasferiti presso la nuova sede il servizio accettazione cassa, il servizio accoglienza e informazioni e il servizio di vigilanza. Con l'informazione locale per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a Sampeire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
2: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Bruno Mars, che ci ha fatto ballare con Happa to you e Rosé, e appunto ci ha accompagnato alle 7.49. Peraltro Bruno Mars che sta facendo i concerti proprio in Italia, ieri sera è stato a San Siro ed è entrato appunto sul palco in sella a una Vespa elettrica giocattolo. Siamo arrivati alle 7.50, dicevo, oggi mercoledì 15 luglio, ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto e benvenuti chi si fosse appena sintonizzato. Scopriamo questa giornata e cosa ci attende per questo mercoledì, secondo l'astrologia, secondo le stelle, l'oroscopo del giorno. Segno per segno,
1: l'oroscopo del giorno. 15 luglio, di nuovo ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Vediamo subito qual è la situazione segno per segno. Ariete, cercate di non strafare, sarà l'unico rischio di oggi. Toro, la vostra mente sarà lucida e ricca di fantasia. Gemelli, momenti di forte creatività e inventiva, non stancatevi. Cancro, vedrete riconosciuti i vostri meriti, seppur con una certa fatica. Leone, limitatevi a prendere atto di un piccolo imprevisto. Vergine, ascolterete con attenzione un saggio consiglio di un amico. Bilancia, avrete la mente sgombra di pregiudizi, incontri molto interessanti. Scorpione, nei vostri programmi potrà esserci una battuta d'arresto. Sagittario, il vostro morale sarà alle stelle e vi sentirete meglio. Capricorno, prendete le cose con maggior senso dell'umorismo. Acquario, saprete cavarvela egregiamente nelle situazioni più intricate. E ai pesci, diciamo sul lavoro, troverete la collaborazione dei colleghi. Anche per questo 15 luglio è tutto con l'oroscopo, noi ci risentiamo domani, a tutti voi una buona giornata.
2: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi, le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: Cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi. Se ti siedi con le gambe accavallate, la pressione sale del 4%. La pressione del, io credo, del
1: la pressione sanguigna.
0: Ovviamente la pressione sanguigna. Vi ricordate il famoso, la famosa scena di Sharon Stone? Lei accavallò le gambe, ma fu famosa quella scena perché lei poi non aveva nulla sotto. E l'ispettore di polizia, che allora era Michael Douglas, che secondo me è da lì che poi sono partite tutte le sue turbe a livello, sai, intimo. Michael Douglas si innamorò si intrigò molto, del film. Di recente io ho rivisto proprio quella scena dove lui si accorge che lei sotto non ha nulla, lei bellissima, intrigante, una roba da paura.
2: A lui la pressione, non a lei in quel caso.
0: Secondo me a lei la pressione forse del 4%.
2: 50.
0: Lui secondo me.
2: Lì pompava, lì il cuore pompava.
1: E poi?
2: E poi niente, poi quando l'ha cavallato dall'altra parte ha di nuovo pompato. Ha cavallato da una parte, poi dall'altra, 50-50.
1: Veramente
0: è veramente fantastico, perché poi guarda, lui, sai, è così, di poche parole, no? Cioè, oltre la battuta.
2: Il cuore pompa.
0: Ho capito.
2: Una volta che pompa, se vogliamo andare avanti.
0: Certo che dobbiamo andare avanti, non ho capito.
2: Pompiamo.
0: Dietro.
1: Per l'accavallamento delle gambe è stata addirittura fatta una ricerca. 102 persone tra i 38 e i 68 anni. Effettivamente il cuore lavora con una maggior quantità di sangue e il lavoro aumenta dell'8,5%, con una pressione media del 4%, e non si distingue fra giovani, anziani, grassi e magri. L'effetto gambe accavallate è uguale per

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con il loro ultimo singolo Canto d'amore. È nuovamente tempo di dare spazio all'informazione. Lo facciamo con la redazione nazionale che ci dà gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Terremoto politico sulla legge elettorale, coi franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia, sul quale la premier Meloni aveva messo la faccia, non regge lo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito a casa.
2: Arriva la nuova stretta anti-Maranza del governo col Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al DDL sicurezza. Previsto il fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Nel provvedimento è inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte.
3: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% a Hormuz, ma lo stretto in fiamme tra raid americani e gli attacchi iraniani alle petroliere. Nella notte droni di Teheran sul Kuwait, sirene d'allarme in Bahrain, al via intanto i colloqui Libano, Israele, a Roma.
2: In Belgio sarebbero 6 morti nel terribile bilancio dell'incendio scoppiato ieri nel cantiere della Torre Uxi, in pieno centro a Bruxelles. Il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco. Il ritrovamento dei corpi dopo

0: E una di queste, nel tentativo di far perdere le sue tracce, ha attraversato una strada statale finendo sulla traiettoria di un tir che proprio in quel momento stava passando.
1: Aumenta la fasullità. Ieri già sfiorati i 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì, con le città bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di oggi a 15. Previsti però anche temporali, allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto.
0: Il calcio e la Spagna, la prima finalista dei mondiali 2026. La squadra di De La Fuente batte 2-0 la Francia con i gol su rigore di Oyarzabal nel primo tempo e Pedro Porro nel secondo. Stasera l'altra semifinale alle 21 in campo, Inghilterra-Argentina.
1: È tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Cominciando dal quotidiano La Stampa, leggiamo i principali titoli di Cuneo del nostro territorio per questo mercoledì 15 luglio. In apertura, peste suina, l'alleanza antivirus, ecco la nostra strategia operativa. Ieri confronto a Ceva con il mondo zootecnico, agricolo e venatorio. Timori per la filiera suinicola Fossano. Il commissario nazionale ai sindaci: faremo ordinanze puntuali per ogni situazione. Titolo di apertura che viene approfondito in primo piano. 3 ore di confronto a Ceva fra Giovanni Filippini, il mondo della zootecnica e cacciatori. Illustrate le strategie per combattere il virus arrivato anche in provincia di Cuneo. Troviamo le dichiarazioni di appunto Giovanni Filippini, commissario nazionale PSA. La squadra c'è con gli elementi per contrastare il nemico, ma va fatto in modo coordinato. Andiamo oltre, passiamo alla cronaca. Quei live pornografici in vendita sui social, ma lei era terrorizzata. Un uomo a processo per induzione alla prostituzione e spaccio di droga. La presunta vittima è una ragazza cunese che aveva iniziato la cocaina. Poi ancora la cronaca: accusato di stalking alla vicina di casa, il prof precario condannato a 1 anno. Il processo a Cuneo, gli episodi in un condominio di Savigliano. Voltiamo pagina: al polo delle orfane trasformato in ecosistema della cultura. Così il presidente di Fondazione CRC Mauro Gola ha definito il recupero dello stabile di Mondovì, con l'inaugurazione del secondo piano, un nuovo tassello al progetto. Ancora pagina 44, ancora la cronaca: truffa informatica, si finge operatore di Poste Italiane e le ruba 2.500 euro. Il racconto della vittima, una donna cunese. 2 sono i bonifici che vennero autorizzati in pochi minuti, uno da 645 euro e l'altro da 700. Leggiamo ancora 2 titoli a pagina 45. La festa della vita celebra l'intuizione, nata da suor Elvira oltre 40 anni fa. Da domani sulla collina di Saluzzo la

Comunità Cenacolo rinnova l'appuntamento che richiama migliaia di persone. Poi ancora l'Affi e i giovani. C'è l'amicizia al primo posto nei loro valori. L'intervento del sociologo ha concluso il terzo festival dell'educazione a Cuneo. Questi erano i principali titoli che potete trovare sul quotidiano La Stampa in edicola quest'oggi mercoledì 15 luglio. Vediamo ancora l'apertura del web con i quotidiani online. Targato CN in apertura, lavoratori stagionali, il comune di Alba accelera sul progetto di accoglienza. Fondi regionali fino al 2028. Dopo il rinnovo del protocollo d'intesa in prefettura è in arrivo l'accordo con la regione Piemonte. Prime azioni già durante la vendemmia 2026 per sperimentare un sistema di accoglienza, trasporto e accompagnamento dei lavoratori agricoli. Cuneodice.it in apertura troviamo anche qui la peste suina. Bongiovanni, a giorni le nuove ordinanze per l'assessore regionale. Positivo il confronto a Ceva con Filippini. Bene la declinazione sulle esigenze locali. Estendere l'azione di controllo nei parchi anche a personale esterno. Queste le sue dichiarazioni. Cuneo24.it si aggiorna l'apertura in primo piano. Medici di base a Barge. Il PD dichiara un passo avanti, ma il problema non è risolto. Il circolo infernotto torna sulla carenza di medici di medicina generale. Dal 20 luglio le ASL avevano indicato il dottor La Rosa come nuovo professionista disponibile. Il partito rivendica l'apertura del comune sul trasporto per i fragili, ma avverte: un medico solo non basta. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV con Cuneo. Da giovedì 16 luglio di nuovo attivo l'ingresso principale del Carle. A partire dalle ore 6:15 sarà ripristinato l'ingresso principale del presidio ospedaliero Carle. Contestualmente verranno trasferiti presso la nuova sede il servizio accettazione cassa, il servizio accoglienza informazioni e il servizio vigilanza. Con l'informazione per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: tua voce. Sono le 8:13, buon mercoledì 15 luglio, ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto e un benvenuto e bentornati a chi si fosse appena collegato in questo momento. Abbiamo dato spazio all'informazione, abbiamo ascoltato la musica e ora diamo spazio al terzo elemento immancabile delle nostre mattinate, ovvero le nostre rubriche come quello dell'almanacco con Francesco Cataldo. Inizio ad anticiparvi una piccola curiosità, oggi è il 196esimo giorno dell'anno e siamo nella 29esima settimana, ma il resto ce lo lasciamo raccontare da Francesco Cataldo.
1: 15 luglio 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda San Bonaventura. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno "tutto il mondo è paese" segnala che, per quanto grande, il mondo è fatto della stessa umanità che popola le piccole comunità. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1099 avveniva l'attacco decisivo dei crociati a Gerusalemme che conquistavano la città santa ma al prezzo di un gravissimo massacro della popolazione. Nel 1500 era il giorno delle nozze rosse dei Baglioni, la congiura del Bargiglia in cui venivano uccisi i neosposi Astorre e Lavinia e gli altri signori di Perugia. Nel 1799 a Rosetta, in Egitto, veniva rinvenuta una stele con un testo in geroglifico, in demotico e in greco antico. Avrebbe permesso di decifrare le due grafie dell'antico Egitto. Nel 1877 il Regno d'Italia portava a 5 il numero di classi della scuola elementare e a 3 il numero di anni di istruzione obbligatoria. E nel 1965 la sonda Mariner 4 raggiungeva il pianeta Marte, trasmettendone 21 foto, ognuna delle quali richiese 8 ore di trasferimento. Nel 1989 a Venezia, concerto evento dei Pink Floyd in Piazza San Marco, vi assistevano oltre 200.000 spettatori. Nel 1997 moriva 50enne lo stilista Gianni Versace, raggiunto da alcuni colpi di pistola davanti alla propria abitazione a Miami. 20 anni fa, nel 2006, ispirandosi alla formula degli SMS con messaggi di massimo 140 caratteri, con il nome di Twitter veniva lanciato il social network X. Nel 2014 a San Diego il 19enne Matt Gunt Miller diventava il più giovane pilota ad avere completato il giro del mondo in solitario e nel 2018, giocando in un lago in Svezia dove era in vacanza, una bambina di 8 anni ritrovava una spada di era pre-vichinga risalente ad almeno 1500 anni prima. Nascevano il 15 luglio, nel 1606 il pittore Rembrandt, nel 1850 Santa Francesca Saverio Cabrini, nel 1864 l'imprenditore Rinaldo Piaggio, nel 1925 l'attore Paolo Panelli, nel 1933 il disegnatore Guido Crepax e nel 1950 il compositore e percussionista Tony Esposito. Sono nati oggi anche il giornalista Francesco Pionati nel 1958, gli attori Brigitte Nielsen nel 1963, Andrea Perroni nel 1980 e Laura Chiatti, nata in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 15 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: 37 anni fa in piazza San Marco a Venezia i Pink Floyd appunto andavano in concerto con uno dei concerti storici, appunto diventato anche iconico nel corso del tempo, che ha visto parteciparvi più di 200.000 persone, come ci ha raccontato appunto il nostro Francesco Cataldo. Proseguiamo con la nostra mattinata insieme, lo facciamo con il meglio delle Badole Online.
1: Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori e conduttrici

0: Te che numero sei?
1: Ma io che numero vuoi che sia? Sono la terza già in ordine delle padone.
0: Vabbè, ma dai, nel piccolo ce ne già una grande.
1: Il numero,
0: basta, quindi. Scusa, sei già davanti alla quarta, che è arrivata adesso.
1: Oggi ho già guadagnato una posizione.
0: Ma scusa, nel tuo piccolo. Ma non ho capito.
1: Ma proprio piccolo. Piccolo piccolo.
0: Vabbè, bisogna salire la scala.
1: Giustamente.
0: Cammina, come lo dico sempre.
2: Risate, ironia. Badone Online in pillole.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio, vi accompagna con l'allegria e la simpatia delle Badone Online.
0: Votate il nostro presepe vivente. La Madonna dovrebbe fare Nicoletta, San Giuseppe Polo, Mauro, il Bue, Mixerista, Carmen, l'Asinello, i Tre Re Magi che tanto sono sempre a ritardo e anche un po' dissidenti sono Andrea, Jack, Enrico, Luisella, il Pastorello, Cleo che è il cane del nostro vicino e il cane da pastur. Nadia fa la stella cometa perché è troppo alta, Zazzi la pecorella con Claudio.
4: Zazzi la pecorella con Claudio?
0: Sì, sono bravi.
4: Sono bravi a fare le pecorelle.
0: No, sono bravi loro. Sì, le pecore sono brave.
4: È bella.
0: Abbiamo. Continuiamo così.
4: Possiamo, abbiamo ancora 3 minuti per far delirio volendo, non è che.

0: E dopo Francesca Michelin con Strega Comanda diamo ancora spazio alla musica, lo facciamo con Luca Carboni, Una grande festa, ma prima qualche secondo di pubblicità.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via via.
2: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: 8:31 per questo mercoledì 15 luglio, e quindi ci colleghiamo con Alessandro Galea della redazione nazionale che ci dà gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Terremoto politico sulla riforma della legge elettorale. Ieri alla Camera per un solo voto la maggioranza è stata bocciata sulla reintroduzione delle preferenze, l'emendamento voluto da Fratelli d'Italia, UDC e Noi Moderati. Il no dell'Aula con il voto segreto chiesto dalle opposizioni, una trentina i voti mancanti e caccia i franchi tiratori. Sarà scrutinio segreto anche il voto finale al provvedimento. Esultano le opposizioni che chiedono alla Premier di salire al colle. Il governo ha fallito, vada a casa, attacca la segretaria Dem Schlein. Si apre la crisi di governo, tuona il leader dei 5 Stelle Conte.
2: Diamo il tempo ai colleghi di prendere atto che hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa per dare finalmente un governo in questo paese in grado di risolvere i problemi di milioni di italiani che avete ignorato per 4 anni mentre vi occupavate solo dei vostri patti di potere che oggi sotto gli occhi di mezzo governo sono saltati.
3: Ora che siete andati sotto, vi rimane un'unica cosa: aprire una crisi di governo e andare a casa, perché tocca a noi.
1: De Meloni in serata sui social parla di un'occasione persa per gli italiani. In un post riconosce che nella maggioranza sono mancati diversi voti e che ora serve una riflessione. In precedenza aveva lanciato un appello alle opposizioni per il voto a scrutinio palese caduto nel vuoto. I lavori riprenderanno questa mattina alle 9:30. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo disegno di legge sulla sicurezza, stretta sulle baby gang e la movida violenta. Il fermo preventivo viene esteso anche ai minorenni. Sempre nell'ottica di contrasto alle bande giovanili, viene introdotta una nuova ipotesi di avviso orale del questore con contestuale divieto di aggregazione. Sentiamo il ministro dell'Interno Piantedosi.
4: Viene estesa la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione a soggetti anche minorenni rispetto ai quali nel corso di specifiche operazioni di polizia che siano destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine pubblico in luoghi caratterizzati da consistente afflusso di persone possa sussistere un fondato motivo di ritenere le persone che pongano in essere condotte di pericolo per la sicurezza pubblica.
1: Guerra aperta nel Golfo, quarta notte consecutiva di attacchi statunitensi all'Iran, colpiti decine di obiettivi militari vicino allo stretto di Hormuz, attivati sistemi di difesa nell'area del sito nucleare di Bushehr. In risposta agli attacchi dei Pasdaran contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain, ieri colpite 3 petroliere nelle acque di Hormuz. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi nello stretto marittimo e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. E a Roma l'ambasciata americana, oggi proseguono i colloqui diretti tra Libano e Israele mediati dagli Stati Uniti e incentrati sul ritiro israeliano. Si spinge per stabilire zone pilota nel sud del Libano. I colloqui sono stati produttivi, ha riferito un portavoce del Dipartimento di Stato americano. Il ministro degli esteri italiani commenta: Roma capitale della pace. L'incendio nel centro di Bruxelles, sono 6 le vittime del rogo scoppiato nella torre Oxy, dove erano in corso lavori di ristrutturazione, sono tutti operai. Evacuati altri 250 lavoratori, in 2 sono rimasti feriti. Si indaga sulle cause dell'incendio. La cronaca: 79 arresti contro le cosche storiche dell''Ndrangheta di Reggio Calabria, il risultato di una vasta operazione antimafia della DDA che ha coinvolto più di 500 uomini tra polizia e carabinieri. Il servizio di Cristina Scarpa.
5: Le storiche cosche di 'Ndrangheta del centro di Reggio Calabria, De Stefano, Tegano, Condello, Lo Giudice, protagoniste di una sorta di federazione mafiosa, con scambio di uomini e spartizione dei proventi all'interno di un'organizzazione comunque centralizzata dominata dalle famiglie di Archi. È il quadro che emerge dall'inchiesta coordinata dalla DDA di Reggio Calabria guidata da Giuseppe Borrelli, che ha portato 73 persone in carcere, 6 ai domiciliari, per accuse che vanno da associazione mafiosa e associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, a estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, anche da guerra, e rapina. Il narcotraffico resta il campo principale degli affari delle cosche, molto attive però anche nelle estorsioni, in qualche caso venute alla luce grazie alle denunce delle vittime. Emerso anche il coinvolgimento negli appalti per la manutenzione del polo ferroviario di Reggio Calabria.
1: Una Francia irriconoscibile si arrende 2-0 contro una grande Spagna imbattuta da 37 partite. La nazionale iberica vola in finale contro una tra Inghilterra e Argentina, in campo stasera ad Atlanta alle 21 italiane. Lorenzo Villanetti.
6: Nessuna presa della Bastiglia calcistica, ma una amara caduta proprio nel giorno della festa nazionale. Il 14 luglio 2026 si trasforma in un incubo sportivo per la Francia, eliminata in semifinale mondiale dalla Spagna per 2-0. Un disastro tattico e psicologico che lascia i transalpini nell'amarezza più profonda. Il parallelismo con la celebre ricorrenza storica è inevitabile. Doveva essere il giorno della gloria patriottica e della marcia trionfale verso la finale del 19 luglio, e invece le barricate difensive francesi sono crollate sotto i colpi di Yoyi Arzabal e Pedro Porro, finalizzatori di una squadra imbattuta da 37 partite e che fa del collettivo la sua forza. Deschamps, visibilmente scosso e teso a fine gara, non ha nascosto l'amarezza per un approccio molle dei suoi alfieri su tutti Mbappé, Olise, Dembélé, e si è scagliato anche contro la direzione dell'arbitro salvadoregno Barton. Loro, superiori ma fischietto, non all'altezza, e così la rivoluzione calcistica dei Galletti si spegne sul più bello. La Francia abdica senza gloria e la Spagna si regala l'appuntamento con l'iride 16 anni dopo Sudafrica 2010, primo e unico titolo delle Furie Rosse nel bel mezzo di un'altra rivoluzione, quella sì, nata sotto i colpi del tiki-taka.
1: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Un buon mercoledì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Infine sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo code di veicoli pesanti tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Il tempo di una canzone e poi ancora spazio all'informazione locale con i settimanali di Cuneo della provincia.

0: appuntamento con l'informazione locale, diamo spazio ai settimanali di Cuneo della nostra provincia. Cominciamo con la guida.it in apertura di home page. La peste suina africana minaccia il fossanese. Confagricoltura Cuneo chiede ulteriori misure nella gestione del virus. La fedeltà di Fossano, anche in questo caso troviamo in apertura la peste suina africana. Vediamo quindi una notizia, un titolo legato alla cronaca, un altro incidente, schianto in moto, muore a 36 anni Martino Bruno, nato e cresciuto a Fossano, da un paio d'anni viveva a Pinerolo. La Gazzetta d'Alba in apertura, la sanità Piemonte, sanità ai vertici, quarto posto nazionale nei LEA 2024, migliora la classifica nazionale della prima regione del nord-ovest. Il Corriere di Saluzzo in apertura, dal cartaceo l'intelligenza dei dati, celebrati 30 anni dal registro delle imprese, Camera di Commercio di Cuneo, un sistema in grado di fotografare l'economia del paese. Vediamo ancora l'apertura dell'Unione Monregalese con la cronaca, torna tra due giorni ma l'auto resta in officina per mesi, il caso finisce in tribunale. Il titolare dell'officina, denunciato per appropriazione indebita, è stato assolto, anche i carabinieri lo avevano sollecitato. Ci colleghiamo adesso con la redazione del Savigliano che ci dà un'anteprima del settimanale.
1: Amici di Piemonte Sound, ben ritrovati dalla redazione del Savigliano. Numero particolarmente ricco di notizie questa settimana, quindi facciamo una carrellata flash su tutte quante. Argini verso il completamento, si completa la difesa dalle acque di Savigliano, un tema che ha riguardato gli ultimi 20 anni, ma purtroppo resterà ancora un piccolo tallone d'Achille che bisognerà tenere d'occhio. Collegato al tema degli argini, il tema del ponte di Via Alba, anche qui rimasto chiuso per mesi, dovrà ancora chiudere ma solo per pochi giorni per ultimare un intervento. Poi tantissima cronaca dal temporale di sabato scorso che ha lasciato danni alle colture, a dei caduti e persino il tetto di un gazebo volato in mezzo a una rotonda. E poi ancora per la cronaca, tantissime chiamate nella centrale Piazza Santa Rosa per presunte fughe di gas, si sentiva odore di gas, ma alla fine è stato per fortuna un falso allarme. Invece ci spostiamo a Cavaler Maggiore, dove va in pensione uno storico medico di famiglia, c'è già la sostituta. Invece da Racconigi una notizia di cronaca, nascondeva la droga sotto la mascherina, un fatto ancora durante il Covid, e è stato condannato un uomo. Poi ancora una notizia di economia, di nuovo un supermercato in centro a Savigliano. L'ultimo aveva chiuso 7 anni fa ed era stata pure fatta una raccolta firme. Adesso, dopo tutto questo tempo, una nuova catena si è insediata. Per quanto riguarda gli spettacoli, è atteso Luca Bizzarri, è iniziato l'Anima Festival con grandi nomi e si continua. E finiamo con lo sport, con una bella notizia, con un tennista del nostro territorio, Simone di Caramagna, che ha palleggiato niente meno che con il re di Wimbledon, Jannik Sinner, proprio sull'erba inglese. Bene, per questa settimana è tutto, queste ed altre notizie sul numero in edicola, seguiteci sul nostro sito internet e sui canali social Facebook e Instagram. Un caro saluto dalla redazione del Savigliano.

0: Tananai con Bella Madonnina ci ha accompagnato all'8:47. Ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Diamo ancora spazio all'Accadde Oggi a Francesco Cataldo, che ci racconta cosa si cela dietro questo 15 luglio.
1: 15 luglio 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda San Bonaventura. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno "tutto il mondo è paese" segnala che, per quanto grande, il mondo è fatto della stessa umanità che popola le piccole comunità. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1099 avveniva l'attacco decisivo dei crociati a Gerusalemme, che conquistavano la città santa ma al prezzo di un gravissimo massacro della popolazione. Nel 1500 era il giorno delle nozze rosse dei Baglioni, la congiura del Bargiglia, in cui venivano uccisi i neosposi Astorre e Lavinia e gli altri signori di Perugia. Nel 1799 a Rosetta, in Egitto, veniva rinvenuta una stele con un testo in geroglifico, in demotico e in greco antico. Avrebbe permesso di decifrare le due grafie dell'antico Egitto. Nel 1877 il Regno d'Italia portava a 5 il numero di classi della scuola elementare e a 3 il numero di anni di istruzione obbligatoria. E nel 1965 la sonda Mariner 4 raggiungeva il pianeta Marte, trasmettendone 21 foto, ognuna delle quali richiese 8 ore di trasferimento. Nel 1989 a Venezia, concerto evento dei Pink Floyd in Piazza San Marco, vi assistevano oltre 200.000 spettatori. Nel 1997 moriva cinquantenne lo stilista Gianni Versace, raggiunto da alcuni colpi di pistola davanti alla propria abitazione a Miami. 20 anni fa, nel 2006, ispirandosi alla formula degli SMS con messaggi di massimo 140 caratteri, con il nome di Twitter veniva lanciato il social network X. Nel 2014 a San Diego il 19enne Matt Gunt Miller diventava il più giovane pilota ad avere completato il giro del mondo in solitario. E nel 2018, giocando in un lago in Svezia dove era in vacanza, una bambina di 8 anni ritrovava una spada di era pre-vichinga risalente ad almeno 1500 anni prima. Nascevano il 15 luglio, nel 1606 il pittore Rembrandt, nel 1850 Santa Francesca Saverio Cabrini, nel 1864 l'imprenditore Rinaldo Piaggio, nel 1925 l'attore Paolo Panelli, nel 1933 il disegnatore Guido Crepax e nel 1950 il compositore e percussionista Tony Esposito. Sono nati oggi anche il giornalista Francesco Pionati nel 1958, gli attori Brigitte Nielsen nel 1963, Andrea Perroni nel 1980 e Laura Chiatti, nata in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 15 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.
0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
4: Radio Piemonte Sound.

0: Mina insieme a Riccardo Cocciante con Questione di Feeling ci hanno accompagnato alle 9 di questa mattina e quindi all'appuntamento con l'informazione e con le notizie. Ci colleghiamo con la redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura la politica, terremoto sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia, sul quale Meloni aveva messo la fiducia, non regge lo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto, 188 contro 187. Sono almeno una trentina i voti mancanti. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito a casa.
1: Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, dice la premier Meloni, che tuttavia riconosce che in maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. Il ministro degli esteri Tajani parla di incidente di percorso ma assicura che si va avanti. In ogni caso, ricorda la Russa, si potrà giocare un secondo tempo al Senato, dove sul punto non è previsto il voto segreto e si potrà modificare quanto votato alla Camera. In serata bagarre in aula con le opposizioni che hanno occupato i banchi del governo.
2: Arriva la nuova stretta antimaranza del governo con il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza. Accanto alle misure già previste dal testo originario, introdotti 5 nuovi articoli: fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Nel provvedimento è inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte.
1: La cronaca a 8 anni di distanza dalla tragedia del Ponte Morandi, era il 14 luglio 2018 e alla vigilia della sentenza, al termine di un processo lungo 284 udienze, arriva a sorpresa una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che crollando provocò la morte di 43 persone. A firmare la missiva è Arrigo Giana, amministratore delegato della società in carica dallo scorso anno, che tiene a sottolineare quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente.
2: Nuova giornata di tensioni nel conflitto tra Iran e Stati Uniti, con i Pashdaran che annunciano la chiusura dello stretto di

0: Mondiali 2026 ad Atlanta si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. I Three Lions cercano la prima finale mondiale dal 1966, mentre l'Albiceleste, campione in carica, non ha mai perso una semifinale. Chi passa affronterà la Spagna, che ieri ha sconfitto la Francia 2-0.
1: E con questo è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia per questo mercoledì 15 luglio. Come sempre cominciamo dal quotidiano La Stampa, che potete trovare oggi in edicola. In apertura, peste suina, l'alleanza antivirus, ecco la nostra strategia operativa. Ieri confronto a Ceva con il mondo zootecnico, agricolo e venatorio. Timori per la filiera suinicola a Fossano, il commissario nazionale ai sindaci: faremo ordinanze puntuali per ogni situazione. Titolo di apertura che viene approfondito in primo piano: l'emergenza peste suina, 3 ore di confronto a Ceva fra Giovanni Filippini, mondo della zootecnica e cacciatori, illustrate le strategie per combattere il virus arrivato anche in provincia di Cuneo. Troviamo poi le dichiarazioni appunto di Giovanni Filippini, commissario nazionale PSA, la squadra c'è con gli elementi per contrastare il nemico, ma va fatto in modo coordinato. Andiamo oltre a pagina 43, passiamo alla cronaca, quei live pornografici in vendita sui social, ma lei era terrorizzata. Un uomo a processo per

induzione alla prostituzione e spaccio di droga. La presunta vittima è una ragazza cuneese che aveva iniziato alla cocaina. Poi ancora cronaca, accusato di stalking alla vicina di casa, il prof precario condannato a un anno. Il processo a Cuneo, gli episodi in un condominio di Savigliano. Voltiamo pagina, polo delle orfane trasformato in ecosistema della cultura. Così il presidente di Fondazione CRC, Mauro Gola, ha definito il recupero dello stabile di Mondovì con l'inaugurazione del secondo piano, un nuovo tassello al progetto. Ancora la cronaca, sempre a pagina 44, truffa informatica, si finge operatore di Poste Italiane e le ruba 2500 euro, il racconto della vittima, una donna cuneese. Due sono i bonifici che vennero autorizzati in pochi minuti, uno da 645 euro e l'altro da 700. Andiamo oltre, ancora due titoli, la festa della vita celebra l'intuizione nata da Suor Elvira oltre 40 anni fa. Da domani sulla collina di Saluzzo la comunità Cenacolo rinnova l'appuntamento che richiama migliaia di persone. Poi ancora a pagina 45, l'Affi e i giovani, c'è l'amicizia al primo posto nei loro valori. L'intervento del sociologo ha concluso il terzo festival dell'educazione a Cuneo. Questi erano i titoli sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi, mercoledì 15 luglio. Vediamo ancora l'apertura dal web alle 9.10 con i quotidiani online. Cambia l'apertura di homepage di Targato CN con la cronaca, incendio boschivo sul Mon Bracco tra Revello e Rifreddo, notte di lavoro per domare le fiamme. Il fumo è stato avvistato intorno alle 21 di ieri sera, martedì 14 luglio, in località San Michele, nella zona collinare tra i due comuni, a poca distanza dell'area colpita del grande incendio dell'agosto scorso. È stato domato nella notte dopo gli interventi dei vigili del fuoco. Cunodice.it in apertura, casi di SEU al micronido di Lesegno, il sindaco dispiaciuti per l'accaduto, circostanza più unica che rara. Il primo cittadino interviene sulla chiusura cautelativa della struttura dopo il ricovero di alcuni bambini a Regina Margherita di Torino. Siamo certi della bontà dell'operato dei gestori. Cuno24.it in primo piano, la sanità con i medici di base a Barge. Il PD dichiara un passo avanti, ma il problema non è risolto. Il circolo infernotto torna sulla carenza di medici di medicina generale. Dal 20 luglio la ASL aveva indicato il dottor La Rosa come nuovo professionista disponibile. Il partito rivendica l'apertura del comune sul trasporto per i fragili, ma avverte, un medico solo non basta. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV con Cuneo Drink Art 2026 non si ferma. Il 17 e il 18 luglio arriva il doppio appuntamento con l'evento firmato Aperol. Con l'informazione locale per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 €. Scopri di più su conad.it.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: Ai nostri microfoni abbiamo intervistato il presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada, per fare il punto sull'emergenza siccità che sta colpendo in questi giorni, in questi mesi, la nostra provincia. Sentiamo allora le sue parole in un'intervista a cura di Luisella Mellino.
1: Con il presidente di Coldiretti, Enrico Nada, commentiamo questo momento estremamente difficile per l'agricoltura, perché questa siccità, questo perdurare del caldo mette veramente in difficoltà le aziende.
2: Sì, la Coldiretti non si è dimenticata della siccità neanche nelle ultime annate, che in realtà sono state più piovose di quelle che erano 2021-2022, che ci avevano allarmato, ed eccoci qua di nuovo di colpo. Piombiamo in questa siccità che ormai è sempre più, come dire, strutturale, perché la mancanza fondamentale di grossi bacini di accumulo fa sì che le zone, soprattutto di pianura per quanto riguarda la cerealicoltura e quindi di competenza del settore dell'allevamento, siano in difficoltà. C'è un anticipo nella maturazione dei frutti, nell'evoluzione delle varie fasi fenologiche di qualunque produzione abbiamo nella provincia, che è importante, a partire dalla viticoltura piuttosto che dalla floricoltura, piuttosto che dai cereali che sono stati raccolti con anticipo. Quindi questo ci porta di nuovo a dover fare pressione sul sistema, sulla politica, affinché si cerchi di risolvere in maniera strutturale proprio questo aspetto.
1: Però sono decenni che si parla di invasi.
2: Sono decenni, abbiamo degli studi che hanno anche oltre mezzo secolo di storia, che riguardano i soliti invasi di cui si continua a parlare. Per questo intelligentemente ritengo la mia associazione ha iniziato a parlare da anni di un sistema, di un progetto Laghetti, che quindi va a parlare di piccoli bacini e va a favorire l'ideazione di piccoli e la realizzazione di piccoli bacini ad uso pluriaziendale, in maniera che siano più gestibili e siano degli investimenti livello più sostenibile rispetto a delle grandi opere che evidentemente ormai non si potranno più costruire.

Miley Cyrus con Flowers. Diamo ancora spazio alla musica, lo facciamo con Gianna Nannini e Marrakesh, che con American Inc. ci accompagnano all'appuntamento con l'informazione delle 9:30.

0: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Riprenderanno questa mattina alle 9.30 i lavori nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale. Ieri la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulla reintroduzione delle preferenze. Un'occasione persa per l'Italia, scritto sui social in serata la premier Meloni. Sui diversi voti mancati anche nella maggioranza dice: ora serve una riflessione, una trentina ai franchi tiratori. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Presidente del Consiglio a salire al colle per dimettersi. Il governo ha fallito, vada a casa, attacca la segretaria del Partito Democratico Schlein, si apre la crisi di governo, tuona il leader 5 Stelle Conte e sarà scrutinio segreto anche il voto finale al provvedimento. Guerra aperta nel Golfo, quarta notte consecutiva di raid statunitensi contro l'Iran, colpiti decine di obiettivi militari vicino allo stretto di Hormuz. In risposta agli attacchi dei Pasdaran contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain, ieri colpite tre petroliere nelle acque di Hormuz. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi annunciati nello stretto marittimo e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. La guerra russo-ucraina, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea per acquistare componenti cinesi per droni. Lo scrive il Financial Times, che riferisce di circa 7 miliardi di dollari. Intanto continuano gli attacchi incrociati. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina, provocando 3 vittime. Nella notte 20 navi russe, tra cui 17 petroliere, sono state attaccate nel Mar Nero, ferite 3 persone nella regione russa di Belgorod al confine con Kharkiv. L'Italia è ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Oggi salgono a 7 le città da bollino rosso. A Firenze, Perugia, Brescia e Torino si aggiungono Roma, Bologna e Frosinone. Previsti entro venerdì picchi di 45 gradi in Sardegna, mentre in Emilia-Romagna e Veneto è allerta gialla per i temporali. Mondiali di calcio, la Spagna annienta la Francia, le Furie Rosse battono 2-0 i transalpini e volano in finale 16 anni dopo Sudafrica 2010. L'avversaria della nazionale iberica uscirà dalla sfida tra Inghilterra e Argentina questa sera ad Atlanta alle 21 italiane. L'informazione torna più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo un incidente sulla A5 Torino Aosta fra Ivrea e Quincinetto in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino per un incidente, traffico rallentato fra Venaria e Bruera in direzione Savona, mentre per traffico intenso si rallenta fra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Milano. Traffico intenso si segnala anche sulla diramazione di Moncalieri fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci spostiamo sulla diramazione di Pinerolo, per traffico intenso si rallenta all'uscita di Corso Orbassano in direzione Torino. Infine la A32 Torino-Bardonecchia, sono presenti code per traffico intenso fra circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione Freius. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: senza saperlo hai messo una delle canzoni preferite della sottoscritta.
1: Penso.
0: È il PC o sei tu?
1: No, è il PC, è il PC.
0: Allora.
1: Però dai, mi prendo un po' di meriti, così almeno inizi bene la giornata.
0: Assolutamente. Allora, ciao Giacomo, grazie che ci hai, insomma, tenuto compagnia nelle prime ore del mattino. Adesso tocca alle Badole Online, oggi poi abbiamo anche una sorpresa.
1: Buongiorno a te, buongiorno ancora a tutti voi che siete all'ascolto.
0: Ti sto facendo segno che il microfono dovrebbe stare dritto.
1: Ah, dritto, giustamente.
0: Allora, diamo nuovamente la linea a Francesco Cataldo per tutte le novità, le curiosità sulla giornata di oggi, sul 15 di luglio. Poi inizieremo con Bonjour, Bonjour, perché, beh, io ieri sera ti favo Spagna, non so cosa ti favi tu, ma non Francia.
1: Ma in realtà io basta che non sia di nuovo l'Argentina, poi mi va bene tutto.
0: Che non sia di nuovo l'Argentina. Ma vedremo che cosa succede. Beh, la Spagna sicuramente sta giocando molto bene, quindi probabilmente andrà.
1: Beh, vabbè, sono i campioni d'Europa in carica, quindi ci sta,
0: esatto,
1: che siano favoriti, insomma.
0: Assolutamente. Francesco, tocca a te.
2: 15 luglio 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda San Bonaventura. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno "tutto il mondo è paese" segnala che, per quanto grande, il mondo è fatto della stessa umanità che popola le piccole comunità. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1099 avveniva l'attacco decisivo dei crociati a Gerusalemme, che conquistavano la città santa ma al prezzo di un gravissimo massacro della popolazione. Nel 1500 era il giorno delle nozze rosse dei Baglioni, la congiura del Bargiglia in cui venivano uccisi i neosposi Astorre e Lavinia e gli altri signori di Perugia. Nel 1799 a Rosetta, in Egitto, veniva rinvenuta una stele con un testo in geroglifico, in demotico e in greco antico. Avrebbe permesso di decifrare le due grafie dell'antico Egitto. Nel 1877 il Regno d'Italia portava a 5 il numero di classi della scuola elementare e a 3 il numero di anni di istruzione obbligatoria. E nel 1965 la sonda Mariner 4 raggiungeva il pianeta Marte, trasmettendone 21 foto, ognuna delle quali richiese 8 ore di trasferimento. Nel 1989 a Venezia, concerto evento dei Pink Floyd in Piazza San Marco, vi assistevano oltre 200.000 spettatori. Nel 1997 moriva 50enne lo stilista Gianni Versace, raggiunto da alcuni colpi di pistola davanti alla propria abitazione a Miami. 20 anni fa, nel 2006, ispirandosi alla formula degli SMS con messaggi di massimo 140 caratteri, con il nome di Twitter veniva lanciato il social network X. Nel 2014 a San Diego il 19enne Matt Gunt Miller diventava il più giovane pilota ad avere completato il giro del mondo in solitario. E nel 2018, giocando in un lago in Svezia, dove era in vacanza, una bambina di 8 anni ritrovava una spada di era pre-vichinga risalente ad almeno 1500 anni prima. Nascevano il 15 luglio, nel 1606 il pittore Rembrandt, nel 1850 Santa Francesca Saverio Cabrini, nel 1864 l'imprenditore Rinaldo Piaggio, nel 1925 l'attore Paolo Panelli, nel 1933 il disegnatore Guido Crepax e nel 1950 il compositore e percussionista Tony Esposito. Sono nati oggi anche il giornalista Francesco Pionati nel 1958, gli attori Brigitte Nielsen nel 1963, Andrea Perroni nel 1980 e Laura Chiatti, nata in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 15 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

non me ne vogliono gli amici francesi, così bonjour bonjour you you, insomma una canzone che di solito suoniamo per così per prenderci anche un po' in giro. Buon compleanno a Tony Esposito, al grande maestro Tony Esposito, cifra importante perché lo abbiamo rivisto in formissima peraltro al Festival di Sanremo. 76 anni per lui e la sua bella Kalimba de Luna.

0: tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un bacio da Paola Iezzi.
1: Chiara nel 2000 erano prime in classifica proprio a luglio, a metà luglio.

ci piace un po' saltellare nelle classifiche proprio per ricordare il periodo. Questa era il 2000 con Vamos a Bailar, Paola e Chiara, nel 95, quindi 5 anni prima, 31 anni fa, Tippi Cole con The Color Inside, primi in classifica.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a San Peire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
2: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica. E oggi tua da 238 euro al mese. E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta. Nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Con Gino Summer Drive.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

15 luglio, di nuovo ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Vediamo subito qual è la situazione segno per segno. Ariete, cercate di non strafare, sarà l'unico rischio di oggi. Toro, la vostra mente sarà lucida e ricca di fantasia. Gemelli, momenti di forte creatività e inventiva, non stancatevi. Cancro, vedrete riconosciuti i vostri meriti, seppur con una certa fatica. Leone, limitatevi a prendere atto di un piccolo imprevisto. Vergine, ascolterete con attenzione un saggio consiglio di un amico. Bilancia, avrete la mente sgombra di pregiudizi, incontri molto interessanti. Scorpione, nei vostri programmi potrà esserci una battuta d'arresto. Sagittario, il vostro morale sarà alle stelle e vi sentirete meglio. Capricorno, prendete le cose con maggior senso dell'umorismo. Acquario, saprete cavarvela egregiamente nelle situazioni più intricate. E ai pesci, diciamo sul lavoro, troverete la collaborazione dei colleghi. Anche per questo 15 luglio è tutto con l'oroscopo. Noi ci risentiamo domani. A tutti.

0: questa, Everlasting in Love, una canzone famosissima e un'ennesima cover, la super hit. Adesso beh, vi ricordiamo che il weekend è super hit.
1: Che esiste un posto, ma tu
0: no, non c'è. È fantastico. Rocco Hunt, La più bella del mondo, ed è il suo nuovo lavoro, e poi la

0: Ladies and gentlemen,
1: le badule online, chiacchiere, chiacchiere e buon umore.
2: Cosa facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le badole online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande

fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le Badole Online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri hard disk di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparmi un sorriso.

0: gli appuntamenti non sono più quelli di una volta.
1: Non lo so, tu per quali sei intanto?
2: No, face to face.
1: Face to face, heart to heart. Hanno anche dei nomi ben specifici, perché da appuntamento a appuntamento si cambia. Allora, prima tendenza si chiama cromance.
2: Che qua,
1: non lo so, cromance, cioè appuntamenti nella quotidianità. Significa darsi un appuntamento per svolgere insieme attività come fare la spesa, portare il cane a spasso, per conoscersi davvero.
2: Dai,
1: perché tu devi
2: sì.
1: partire dal presupposto che non ti conosci.
2: È la quotidianità che conta.
1: Ci vediamo per un caffè? No, ci vediamo per andare a fare la spesa.

0: eccolo qua che ha fatto l'intervista a Demi Stewart. Io pensavo l'avesse fatto in inglese, cioè, perché mi dice mi ha preparato il tuo Carmen, ho detto
1: così è stato.
0: Che figurone, facciamo tutta un'intervista in inglese.
2: Ma no, e ma poi no, invece, in italiano.
0: Invece,
2: pensa insomma, se avessi scoperto sul momento che l'intervista era in inglese, che bello che sarebbe stato. Oh, welcome to Red of the Monster Sound. Tu ma ti sì, prepari poi tutto quanto sugli anni 70, su Friends, su Knock on Wood.
0: Vabbè, però voglio dire,
3: cos'è la musica trap?
2: Non
3: musica
2: lo so
3: trap,
2: perché mi è venuto in mente.
0: E ha ragione lei che te lo suggerisce, sì, che vabbè dice.
4: La musica trap è veramente una rivisitazione della musica rap.
0: Brava Emi, che lo sai.
4: Con un po' di ritmo. Vorrei sapere che cosa sei. Tu mi puoi dire questo. Che significa trap?
1: Mamma mia, mi fai una bella domanda effettivamente.
4: Ma scusa, tu lavori io nella radio, che significa trap? Sappiamo che cos'è il rap, sappiamo certo tutti che significa.
1: Certo.
4: Trap che significa?
1: Devo dire che mi cogli in fallo, devi dire che mi togli. È un sottogenere, se vogliamo, no? È un'espressione un po' diversa, è un'espressione un po' diversa della musica rap, ecco, mettiamola qua. E dove c'è anche un po' influenza della musica elettronica.
0: E lei te lo sottolinea, dice: ma tu lavori in radio?
2: Dovresti sapere. A me è venuta in mente una risposta che stavo per dare, ma mi sono morso la lingua. Perché avrei voluto dire a Amy Stewart: io l'unico trap che riconosco è Giovanni Trapattoni, che secondo me sarebbe stato un modo per uscirne meraviglioso.
0: Ecco, ti guarda, sei impantanato
2: mi
0: di
2: sono
0: brutto
2: impantanato
0: e volevi impantanare me dopo quando me l'hai detto tu.
2: Dai, non ne sono uscito così male poi risentendo.

0: mia cara Sara, funziona così: tu vai a vedere una radio e dici ma mi piacerebbe fare la badola, e dopo tac, dopo mezz'ora sei davanti al microfono.
1: Ed è un attimo che è microfono così. Ed è subito diretta, ed è subito funziona. Badola. Ma perché funziona. Le badole si riconoscono così, cioè esatto. Si annusano.
0: assolutamente. Adesso chiedo alla nostra Rachele se ci fa anche un video, già che ci siamo, che così sai, così ci immortaliamo.
1: Riprendiamo questo momento, la nascita di una collab, come dicono quelli bravi.
0: Sì, con quelli giovani. Vabbè, tu sei giovane, quindi.
1: Sì, certo. Grazie. Io già ti voglio benissimo.
0: Anch'io già un po'. Senti, ma allora volevo chiederti una cosa. A te piacerebbe fare la badola da grande?
1: Io credo di essere badola, proprio di esserlo, ecco.
0: Inside,
1: sì, cioè proprio lo nacqui.
0: Ok. E allora, per questa, diciamo, tua prima, questo primo exploit, tu hai scelto una notizia che non è proprio di ieri o dell'altro ieri, però è una notizia che fa parlare. Perché?
1: Sì, guarda.
0: te la lascio affrontare dalla
1: testa ai piedi. È una notizia che secondo me in questo ambito badolesco ci sta benissimo.
0: Assolutamente.
1: Quindi parliamo della nostra amica badola, tra virgolette, Angelina Jolie.
0: Quindi, ecco, l'abbiamo fatta diventare anche
1: lei, perché alla fine secondo me anche lei un po' badola lo è. La star hollywoodiana in una recente comunque, dai, adesso non è una notizia fresca, perché
0: non è dell'altro ieri,
1: ma snocciolare notizie così dell'ultima ora, ha dichiarato in una recente intervista di non avere più avuto una relazione dalla fine del matrimonio con Brad Pitt.
0: Ecco, allora io ti faccio una domanda: ma cosa gli fa Brad Pitt alle donne? Perché quell'altra poveretta ancora, cioè ha pianto 25 anni.
1: Jennifer comunque anche lei.
0: Ecco. Questa che uno dice, vabbè, Angelina Jolie, che poi mi sembrava tanto antipatica, invece poi in realtà non ho letto un po' della sua vita vera.
1: Ma sì, ma vedi che alla fine è badola anche lei. Quindi la cara nostra amica Angelina, niente, cioè non batte chiodo, almeno così lei dichiara da 10 anni.
0: Non vuole battere chiodo, attenzione, perché qui bisogna fare un distinguo importante. Le donne singole perché forse non si adeguano un granché.
1: Brava, così, cioè, sottolineiamo certe cose,
0: esatto.
1: Perché comunque le donne, se sono sole, hanno scelto di stare sole, diciamo, di non accontentarsi così del primo corteggiatore che passa. E quindi Angelina, 10 anni, niente, però... Sì. Però adesso, come dire, dichiara di volere riaprire il suo cuore.
0: Se non l'ha chiuso in freezer è a posto. Allora, hai scelto anche una canzone molto melodica italiana, perché ti piace la musica italiana, giusto Sara?
1: Assolutamente sì, e poi come dire, è un pezzo che secondo me ci sta, perché comunque celebra la fine di un amore. E poi ovviamente lui purtroppo è passato,
0: perché lei era già di un altro.
1: Lei era già più che altro lui era già di un altro, nel caso di Angelina, nel caso della canzone
0: lei.
1: E quindi ci ascoltiamo questo pezzo di lui, di Capri Peppino,
0: con Champagne. Hai buone possibilità di fare la badola tu,
1: Molto bene, grazie
0: Lisella.
1: Te lo
0: devo dire.

0: Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Radio Piemonte Sound, 50 anni insieme.
4: News dall'Italia e dal mondo.
5: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. La riforma della legge elettorale. Riprenderanno in mattinata i lavori nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale. Ieri la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulle preferenze. Nel centrodestra parte la conta ai franchi tiratori. Un'occasione persa per l'Italia, ha scritto sui social la Premier Meloni. Ora serve una riflessione. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Premier a salire al Colle per dimettersi. L'Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Oggi salgono a 7 le città da bollino rosso. A Firenze, Perugia, Brescia e Torino si aggiungono Roma, Bologna e Frosinone. Previsti entro venerdì picchi di 45 gradi in Sardegna. Causa temporali e allerta gialla oggi in Emilia-Romagna e Veneto. Il 14 luglio del 2018 il crollo del Ponte Morandi a Genova, a 8 anni dalla tragedia e alla vigilia della sentenza di primo grado, arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che crollando provocò 43 morti. A firmarla è Arrigo Giana, AD della società in carica dallo scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scusa sia un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. La guerra russo-ucraina continua il fuoco incrociato. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime. 20 navi russe, tra cui 17 petroliere, sono state attaccate nel Mar Nero, ferite inoltre 3 persone nella regione di Belgorod, al confine con Kharkiv. Intanto, fa sapere il Financial Times, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea, ovvero 7 miliardi di dollari per l'acquisto di componentistica cinese al fine di fabbricare droni. Ciclismo, decima tappa del Tour de France, alle Lorient Tadej Pogacar è inarrestabile. Lo sloveno vince per la terza volta e aumenta il suo vantaggio nella classifica generale. A 11 frazioni dalla fine della Grand Boucle, il destino della maglia gialla sembra già scritto. Ora le informazioni sugli incentivi per l'auto impiego, sentiamo.
6: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
5: Ed è tutto, a più tardi.
7: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo un incidente sulla A5 Torino Aosta fra Ivrea e Quincinetto in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino per un incidente, il traffico è rallentato fra Venaria e Bruera in direzione Savona, mentre per traffico intenso si rallenta fra Corso Allamano e Pianezza in direzione Milano. Traffico intenso si segnala anche sulla diramazione di Moncalieri fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci spostiamo sulla diramazione di Pinerolo, per traffico intenso si rallenta all'uscita di Corso Orbassano in direzione Torino. Infine la A32 Torino-Bardonecchia, sono presenti code per traffico intenso fra circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione Freius. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Prossima edizione tra meno di

0: fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Qui trovi l'archivio storico con tutte le nostre interviste, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti, basta un click.
1: Ciao, un saluto per Radio Piemonte Sound. Da Noemi!

0: Sono solo parole, che bella questa canzone di Noemi. Dal Festival di Sanremo del 2012, è passato già veramente un sacco di tempo. Allora Sara, ne approfitto che tu sei qua, commentiamo ancora un'altra notizia
1: curiosa. Commentiamo.
0: Allora, lei si chiama Léonie, è la figlia di Monica Bellucci e di Vincent Cassel, ha debuttato in Passerella per la sfilata di Dolce Gabbana. Ed è bellissima, perché poi lei assomiglia tantissimo alla mamma.
1: Sì.
0: Poi Vincent Cassel è un figo da paura, hai presente?
1: Ma allora, Vincent Cassel è quel classico uomo, cioè che non è bello, che però ti sale proprio subito, come dire, quella che io definisco la pornocellula.
0: Ecco. Occhio che questo
1: è Vincent Cassel, cioè non è il bello, ma è quel bello che comunque crea.
0: È un bello, guarda, è uno di quelli un po' sturcionati. Hai presente?
1: Sì, ecco. Ho presente. Vabbè, comunque anche la Monica, voglio dire,
0: no,
1: continua
0: Monica,
1: a essere una donna.
0: Monica Bellucci è una bellissima donna. E sul fatto di essere attrice io lascerei perdere, ma su fatto di essere bellissima, sì. La figlia assomiglia tantissimo alla mamma, veramente una cosa, sembrano due gocce d'acqua.
1: Sì, sì, infatti sembra così, no? Rivedere Léonie in Passerella, c'è un po' questa sensazione di déjà vu.
0: Sì, decisamente. Senti, ho scelto questa canzone, visto che siamo insieme, è una canzone di Mina che parla di amori, però insomma, insieme.

0: pezzo di Mina, veramente gran pezzo di Mina. Allora,
1: quel gran pezzo di Mina.
0: Abbiamo trovato un'altra notizia piuttosto curiosa. Era successo anche dalle nostre parti che un'auto finisse quasi sulle piste da sci perché aveva seguito ciecamente le istruzioni di Google Maps, e con tanto di neve, no? Ricordo una cosa che è successa a Limone Piemonte. In questo caso un mezzo carico di mobili ha raggiunto i 2000 metri perché ha seguito ciecamente le istruzioni di Google Maps.
1: Di Google Maps, sì, perché comunque Google Maps è falso amico, falso amico.
0: Decisamente falso amico, perché l'ha portato a 2000 metri ed era è un errore non raro, cioè è già successo altre volte, appunto ricordo sulle piste una Tesla che aveva fatto ovviamente anche un po' così sorridere, se vogliamo. Sì, viaggiare, canzone ancora una volta di Lucio Battisti dei Mogol, ma in

0: Dirotto su Cuba Papic, sì, viaggiare. Cambiamo assolutamente argomento perché c'è da parlare di Un Posto al Sole.
1: Sì, allora.
0: Ma tu sei una fan?
1: Ma allora, io sono una fan, adesso ultimamente non l'ho più guardato, però l'ho guardato per anni e anni, e di anni, diciamo, di visione ce ne sono stati, perché appunto a Rizzone è stato premiato come appunto migliore serie italiana e serie italiana più longeva, perché quanti anni ha? Ti faccio la domanda?
0: No,
1: quanti anni ha Un Posto al Sole?
0: L'hai detto prima, ed era del 90, 96.
1: Correva l'anno 1996 quando andò in onda la prima puntata. Che tu non hai visto,
0: no,
1: perché non sei una fan.
0: No, non sono assolutamente una fan di Un Posto al Sole, meno male, perché poi sono quelle cose che uno dice ma no, non lo voglio guardare, poi se per caso ti piglia il trip.
1: Sì,
0: io sto guardando
1: sì.
0: Doc riproposto
1: su RaiPlay.
0: Sì. E adesso Doc, siccome arriveranno i nuovi episodi, ce lo propinano il numero 3, la terza stagione, ce lo propinano dalla prossima settimana.
1: Benissimo.
0: Questo perché giustamente poi devono, sai, un po' riscaldare l'ambiente, mettiamola così, per poi produrre le nuove, anzi proiettare, programmare, ecco, questo è l'aggettivo più giusto, programmare le nuove puntate. Non sapevo, stavo leggendo che sono stati oscurati migliaia di siti illegali con Wimbledon, perché c'erano tantissimi siti pirata che riuscivano a mandare in onda il finale,
1: le partite.
0: Chiudiamo con Serena Brancale, che domani sera sarà a Cervera all'Anima Festival, sicuramente una bella scoperta. In questi ultimi anni sta facendo molto bene, lei ha fatto tanti anni di gavetta, però insomma in questo periodo, grazie al Festival di Sanremo, è sicuramente una delle cantanti emergenti.
1: Sara, sì, assolutamente,
0: grazie di essere venuta da queste parti.
1: Grazie.
0: Badola arruolata,
1: grazie.
0: Al mio paese, con Serena Brancale e Levante Deglia, molto simpatica questa.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 euro. Scopri di più su conad.it.

Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a Sampere per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it.

0: musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Sono le 11:01.

oppure ora al disco va. Quest'oggi l'abbiamo ritrovato, riscovato dal 1984 con questo motivo dal titolo Un'estate d'amore. Benvenuti e buona giornata e buona estate ovviamente da tutti noi, a tutti voi da qualsiasi parte ci stiate ascoltando, e molti sicuramente si stanno già godendo una parte di ferie. Questo è il programma dedicato alla storia degli italiani dal 70 ad oggi. Io sono Lorenzo e tra poco invece tornerà a suonare un gruppo che ci riporterà nell'estate del 1972.

angeli sono stati i nostri protagonisti che ci hanno riportato negli anni 70, ma soprattutto un qualcosa direi che va bene d'estate. Abbiamo rivissuto questo momento particolare del 1972 con Singapore. Ci spostiamo adesso avanti, andiamo al 2017 con due grandi pilastri. Signori e signori, in arrivo c'è Mina e Celentano.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.itt.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound Amica Radio.

0: un saluto dai grandi protagonisti dello sport.
1: Ciao, sono Francesca Dall'Appè, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.
2: Eddie Brock,
3: Radio Piemonte Sound, un bacione.

Celeste e Nostalgia in diretta dagli anni 80, Riccardo Cocciante. E a volte un po' così, un po' nostalgico, è vero, andare a riascoltare le canzoni che secondo noi hanno fatto la storia, ma non solo degli anni 70, 80, 90, ma talmente sono tante, talmente sono belle che ci piace anche essere un po' così, dolcemente nostalgici.

0: Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Radio Piemonte Sound Amica Radio, insieme dal 1976. We'll be right back.

0: Un saluto da Ultimo.
1: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: innamorato.
1: Quanto, quanto, quanto, quanto, tanto, tanto.
0: Come va il mondo?
2: Sono le 12:01.
3: News dall'Italia e dal mondo.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Il presidente statunitense Trump ha riunito il Consiglio per la sicurezza nazionale nella Situation Room della Casa Bianca per discutere una nuova offensiva su larga scala contro l'Iran, destinata ad andare oltre gli attuali attacchi nell'area dello stretto di Hormuz. L'Iran intanto conferma la chiusura dello stretto e annuncia che il blocco resterà in vigore finché non terminerà la nuova aggressione americana.
4: Il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani non ha dubbi. Il voto sulle preferenze non è che un episodio da lasciarsi il prima possibile alle spalle. Tanti temerebbero le preferenze anche a destra, perché in fondo si tratta di un Parlamento di nominati. Non deve sorprendere quindi il comportamento dei cosiddetti franchi tiratori. Una ventina di parlamentari di centrodestra, per istinto di conservazione, hanno deciso di fare i propri interessi, non pensare agli interessi generali del governo, del Parlamento, degli italiani. Questa l'analisi del ministro.
5: Ora la cronaca. Sono definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021. Per tutti erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Condanna a 22 anni di reclusione invece per lo zio Danish Asnain. E questa la decisione della Cassazione, che ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della giovane assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari.
4: È attesa per domani la sentenza del processo di primo grado per il crollo del ponte Morandi, una sentenza che arriverà a quasi 8 anni dalla tragedia avvenuta il 14 agosto del 2018, in cui persero la vita 43 persone. Gli imputati sono 57 e per loro la procura di Genova ha chiesto in totale quasi 400 anni di carcere. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata chiesta per l'ex amministratore delegato di Aspi, Giovanni Castellucci. Intanto, alla vigilia del primo verdetto, è arrivata una lettera di scuse di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura, firmata dal nuovo di Arrigo Giana. Porgerò oggi quelle scuse non fatte ieri, si legge nella missiva. È una nostra esigenza morale.
5: La procura regionale della Corte dei Conti della Calabria ha notificato a 9 dirigenti dell'Agenzia Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Calabria un invito a dedurre, con cui è stato loro contestato un presunto danno erariale pari a circa 4.400.000 euro. Le indagini riguardano l'esecuzione di numerosi accertamenti istruttori finalizzati a ricostruire sia la sussistenza di morosità connesse alla mancata riscossione degli affitti degli immobili di proprietà dell'ente e anche alla verifica delle azioni intraprese dai vertici e dai dirigenti aziendali per il recupero delle somme dovute.
4: Da domani entrerà in vigore l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici e potrebbe arrivare a costare fino a 150 euro. A pochi giorni dalla scadenza, Asso Utenti torna a puntare l'attenzione su quello che considera il vero punto debole della misura, i controlli. Secondo l'Associazione dei Consumatori, il nuovo obbligo interesserà circa 1 milione di proprietari di monopattini e comporterà una nuova spesa per gli utenti. Ma il rischio, avverte Asso Utenti, è che la norma rimanga sulla carta se nelle città continueranno a mancare verifiche efficaci da parte delle forze dell'ordine.
5: E con questo è tutto, più tardi.
3: Prossime news tra mezz'ora.

sono Claudio Baglioni, un grande saluto a tutti voi protagonisti e spettatori di Radio Piemonte Sound. Alla prossima volta, buona fortuna, buona musica, buona stagione, buon tempo.

0: mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice.

0: Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della fondazione 960-988-848. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

Questa si potrebbe riascoltare almeno un paio di volte a settimana, potremmo farcela un po' troppo un paio di volte a settimana. Vabbè, però sono 2-3 mesi, alla fine non è che possiamo suonarla a ottobre, dai. E Coronata Zero, ovviamente, grande. Benvenuti, siete all'ascolto di Pianeta Italia, buona estate, buone vacanze, buona giornata e buon lavoro.

È il momento di un altro grande artista, soprattutto anni 60-70, che ripercorriamo quest'oggi, che ci riporta negli anni 70. Sto parlando di Michele. Oggi con

0: sempre Miguel Bosé con Ti amerò. Poi il digitale purtroppo ha distrutto un po' quello che poteva essere la vendita del CD, del compact disc, e quindi che compilation fai? Tanto su iTunes eccetera eccetera trovi quello che vuoi e quando lo vuoi. Però me le ricordo queste compilation e vabbè, canzone oltretutto bellissima.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
3: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti che in questi anni hanno dimostrato serietà e professionalità e quelli che lo faranno in futuro. Fatti riconoscere. Di loro che ascolti Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Un piccolo gesto che però può contribuire a fare ancora grande Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.

grandiosa, devo dire, come il brano originale di Frank Sinatra, My Way. Questa è la versione della grandissima Patti Pravo che abbiamo inserito quest'oggi nel

nel 1972. In questo disco Patti Pravo collabora con Leo Ferré, del quale incide Piccino, Petit e Col Tempo, Avelle Tomp, offrendo due interpretazioni di grande spessore, mentre La Solitudine, La Solitude viene realizzata in una versione solo orchestrale che apre e chiude il disco. Andrea Lovecchio e Alberto Testa costruiscono sulla personalità di questa straordinaria cantante l'adattamento italiano di appunto My Way, che è diventata A Modo Mio. Era il nostro momento con Italia.

0: Noi ci fermiamo un attimo, adesso andiamo in pausa, tra poco la storia della musica italiana riparte.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. L'omicidio di Saman Abbas: diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. La Cassazione, rigettando i ricorsi degli imputati, ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e per i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione inflitta allo zio della vittima. Secondo l'accusa, Saman fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. La giovane fu uccisa e sepolta in una buca dentro ad un casolare vicino alla sua abitazione. Il corpo venne ritrovato un anno e mezzo dopo il delitto. Il 14 agosto del 2018, il crollo del Ponte Morandi a Genova, 8 anni dalla tragedia, alla vigilia della sentenza di primo grado, arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che, crollando, provocò la morte di 43 persone. A firmarla è Arrigo Giana, AD della società in carica dallo scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scuse è un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. La riforma della legge elettorale, ripresi i lavori nell'aula della Camera, ieri sera la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulla reintroduzione delle preferenze, occasione persa per l'Italia, sottolinea la premier Meloni, che sui diversi voti mancanti anche nella maggioranza afferma serve una riflessione, una trentina ai franchi tiratori. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la premier a salire al colle per dimettersi, ma il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani ha garantito che l'esecutivo intende andare avanti e concludere l'esperienza di governo. Nazionale, si alzano le quotazioni di Andrea Pirlo come prossimo commissario tecnico, a sponsorizzarlo il nuovo direttore tecnico Maldini. Resta forte anche il nome di Roberto Mancini, mentre rimangono sullo sfondo la suggestione Pep Guardiola e il ritorno di Antonio Conte. La decisione, come confermato dal presidente federale Malagò, dovrebbe arrivare la settimana prossima. L'informazione torna più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: beh, insomma, Fuoco nel Fuoco, Eros Ramazzotti, non possiamo assolutamente che non citarlo tra le canzoni più suonate, più gettonate, più richieste, quelle che di cui ha sicuramente centrato l'obiettivo Eros.
1: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Pianeta Italia su Radio Piemonte.
2: Questa è Radio Piemonte Sound Amica Radio.
0: Sarà che piove da luglio. Sicuramente il ritornello più cantato del 2016. Hanno fatto un bel pezzo. Devo dire, sono stata una bella accoppiata. Sto parlando di Carmen Consoli con Tiziano Ferro.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a Sampere per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica. E oggi tua da 238 euro al mese. E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Con Gino Summer Drive.
2: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: quest'estate ascoltaci in streaming www.radiopiemontesound.it. Buone vacanze!
1: Sono Beppe Carletti, a tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound vi mando un grande abbraccio, mi raccomando ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante, voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

Tutto una donna per amico, tredicesimo album discografico di Lucio Battisti, pubblicato nell'ottobre del 78, e da esso venne estratto il singolo Una donna per amico. Era un 45 giri che conteneva il lato B Nessun dolore, un disco fantastico, un LP indimenticabile che contiene appunto il brano Prendila così, che è stato oggetto di un sacco di cover, tra cui

0: Sono le 13:04.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Riprendono le votazioni in aula. Con voto segreto passa l'emendamento unitario della maggioranza che stabilisce un limite massimo di seggi per la lista o la coalizione che ottendono il premio di maggioranza. Tetto fissato a 220 seggi alla Camera e 113 al Senato. Intanto almeno 30 franchi tiratori, soprattutto in Lega e Forza Italia, hanno votato ieri contro la proposta di Fratelli d'Italia che avrebbe introdotto le preferenze in legge elettorale. La presidente del Consiglio Meloni chiede una riflessione all'interno della coalizione. Le opposizioni invece spingono per andare ad elezioni anticipate.
2: E ieri il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza, accanto alle misure già previste dal testo originario, introdotti 5 nuovi articoli: fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo, con la possibilità di arresto differito. Nel provvedimento è inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte.
3: Sono definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021. Per tutti erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Condanna a 22 anni di reclusione invece per lo zio Danish Asnain. Questa è la decisione della Cassazione che ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della giovane, assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni.

0: Pisini invece segna più 4,7 euro.
1: Si chiude l'inchiesta sugli arbitri condotta dalla Procura di Milano. Dopo mesi di intercettazioni, interrogatori in segreto e audizioni, nulla di rilevante ai fini dell'inchiesta è stato riscontrato. Per Gianluca Rocchi, l'ex designatore arbitrale che si era autosospeso subito dopo l'avviso di garanzia dello scorso aprile, e il vice Andrea Gervasoni, è arrivata oggi l'archiviazione. Si chiude così la vicenda anche per l'Inter, club finito nel mirino per presunti favoreggiamenti nelle scelte dei direttori di gara per determinate partite, ma che non aveva visto nessun suo dirigente indagato.
0: Lo sport e il ciclismo. Il Tour de France 2026 torna protagonista con l'undicesima tappa. Dopo le fatiche di ieri, una giornata di relax per il gruppo con un finale di tappa disegnato per i velocisti. Partenza da Vichy e arrivo dopo 161,3 km a Nevers, nel nord della Francia. Maglia gialla saldamente sulle spalle di Pogacar. Si parte alle 14:05. Per il calcio, stasera la seconda semifinale dei mondiali 2026. Ad Atlanta si sfidano Inghilterra e Argentina. Chi passa affronta la Spagna, che ieri ha sconfitto la Francia 2-0.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza

0: assistenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Radio Piemonte Sound.

credere che con questo artista tu puoi pescare dall'inizio, dal 1960-61, se non ricordo male, il primo singolo, quindi cavalcando tutti i decenni, e trovi sempre qualcosa da far ascoltare. Vabbè, quest'oggi l'abbiamo ritrovato dal decennio 70 con Italia Graffiti, era Adriano Celentano, il

più belle canzoni in assoluto della musica, del repertorio di Francesco De Gregori, la leva calcistica della classe 68. Ritorniamo nel nostro viaggio italiano e anche questa è la musica italiana. Io lo dico sempre, viva la musica italiana, perché ci sono dei pezzi secondo me bellissimi che dobbiamo e stiamo provando a riscoprire insieme a voi, che a loro modo hanno lasciato un segno più o meno noto nella storia della musica leggera italiana, ed è bello riscoltarli, riscoprirli, riapprezzarli e per molti anche un primo ascolto.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a Sampeire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via via.
1: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
3: Buon'estate, Conad.

un grandissimo Little Tony, riascoltando un mito, una leggenda italiana come Bobby Solo, in coppia sono andati al Festival di Sanremo del 2003 con Non si cresce mai.

Giro con Marcella, e in apertura c'era un giovane Miguel Bosé, anche se eravamo già nel 1988, con Miraggi. La nostra sequenza ritorna domani giovedì. Grazie, noi siamo arrivati alla fine, abbiamo, devo dire, un bel menù per quanto riguarda la grandissima Giuni Russo da farvi ascoltare, ma ripartiamo con questa perla che negli ultimi 1-2 anni vi stiamo suonando spesso, anche durante tutto il corso dell'anno, molto bella, il titolo Atmosfera. Vi auguro la buona giornata e viva la musica italiana, come sempre. Noi torniamo domani. Ciao.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica. E oggi tua da 238 euro al mese. E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta. Nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Con Gino Summer Drive.
3: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
4: Il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
5: Sono le 14:01.
6: News dall'Italia e dal mondo.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Medio Oriente in primo piano. Alle 6 del mattino, mezzogiorno in Italia, le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno iniziato a lanciare un'ondata di attacchi contro l'Iran. Gli attacchi, annuncia lo stesso comando centrale su X, sono progettati per degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Un portavoce del governo iraniano ha dichiarato che oltre 30 civili sono morti nei recenti attacchi americani nel sud del paese.
7: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nell'intervento a Kiev al fianco di Volodymyr Zelensky, ha ribadito il forte partenariato con l'Ucraina, passata da essere acquirente a anche fornitore netto di sicurezza per l'Europa, intesa siglata anche sulla produzione di droni.
8: La cronaca: diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas, uccisa da Shabar Abbas, e Nazia Shaheen e dai cugini Iyaz Ikram e Noman Ulak. Definitiva anche la pena di 22 anni di carcere per lo zio Danish Ashnain. La Cassazione ha così rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021. Per l'accusa, la ragazza fu assassinata per essersi opposta ad un matrimonio combinato e per il suo stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari.
7: Sta per chiudersi il capitolo dell'indagine sugli arbitri che vedeva indagato il designatore Gianluca Rocchi per concorso in frode sportiva. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione del caso. L'ipotesi poi esclusa era che Rocchi procedesse alle assegnazioni degli arbitri alle partite in base al gradimento dell'Inter, in concorso con esponenti della società sportiva che però non sono mai stati individuati. Le partite sotto indagine sono state 4: Bologna-Inter del 20 aprile 2025, Inter-Milan semifinale di Coppa Italia di 3 giorni dopo, Inter-Verona del 3 maggio successivo e l'ultima in ordine di tempo del 26 aprile scorso, ossia Torino-Inter.
8: La politica: all'aula della Camera ha ripreso oggi i lavori per l'esame della legge elettorale. Ieri la maggioranza è andata sotto per un voto dopo lo scrutinio segreto ottenuto dalle opposizioni. Non è passato l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC e sul quale Lega e Forza Italia avevano annunciato il via libera. Giorgia Meloni ci aveva messo la faccia e ora le opposizioni chiedono le dimissioni. Ma il ministro dei rapporti con il Parlamento, Luca Caceriani ha garantito che l'esecutivo intende andare avanti e dice: siamo orgogliosi della stabilità che abbiamo dato al paese.
7: Il tennis. Lorenzo Sonego è stato sconfitto da Rafael Collignon con il punteggio di 7-6, 7-6 agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Gstaad, non riuscendo a sorvertire il pronostico della vigilia contro il belga sulla terra rossa svizzera. Il numero 83 del ranking ATP ha ceduto al cospetto del numero 42 del mondo dopo 2 ore e 4 minuti di intensa battaglia, non riuscendo a concretizzare 2 set point nella prima frazione e uscendo battuto in entrambi i tie break.
8: Ed è tutto, a più tardi.
9: Prossime news tra mezz'ora.

0: Amici, manca pochissimo, tutto è pronto per dare il via a una nuova puntata dello speciale Festival Bar. Io sono Mirko Bencivenni, vi aspetto tra pochissimo su Radio Piemonte Sound.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Buon estate con Radio Piemonte Sound.
4: Con Mirko Bencivenni, speciale Festival Bar e il New Hit su Radio Piemonte Sound.
5: Festival Bar e il New Hit, le hit delle nostre estati e

of Indifference ad aprire lo speciale Festival Bar di oggi. Ciao a tutti da parte di Mirko Benciveni. Cominciamo con questa marcetta allegra che ci riporta al Festival Bar del 1990, condotto da Jerry Scotti e Susanna Messaggio e trasmesso da Italia 1. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di anni 70, allora ci torniamo immediatamente perché vi avevo lasciati al 1971. Dopo l'edizione dei grandi ospiti stranieri, nel 1972 il Festival Bar torna a parlare italiano grazie alle nuove interpreti femminili. Tra queste si mette in luce particolarmente Mia Martini, che trionfa con Piccolo Uomo. Da questo momento inizia l'escalation di Mia ex Mimì Bertè, una delle cantanti più raffinate della nostra canzone. Ma c'erano anche loro, i Nuovi Angeli. Siamo pronti a riascoltarceli con Singapore. Cantatela con noi.

Singapore e i Nuovi Angeli nello speciale Festival Bar di oggi. Stiamo viaggiando negli anni 70, dal 1964 alla 2008. Riviviamo, ripercorriamo in musica tutte le vostre estati più belle attraverso il Festival Bar, la manifestazione che parla d'estate per eccellenza. Siamo al 1973, lanciata dal Festival Bar l'anno precedente, ne abbiamo parlato anche qualche istante fa. Nel 1973 Mia Martini, indimenticata prima donna della canzone italiana, rivince con Minuetto. Un'altra estate tutta al femminile, quindi anche grazie all'affermazione di Marcella Bella con Io Domani e Patti Pravo con Pazza Idea. Quella del 1973 anche l'estate di Claudio Baglioni, che presenta al Festival Bar un capolavoro immortale della musica italiana come Questo piccolo grande amore. Da segnalare che a festeggiare il decennale ad Asiago c'è anche una leggenda del calibro di Leo Ferré. A decretare la canzone vincitrice sono, oltre ai jukebox, le cartoline inviate dai lettori di TV Sorrisi e Canzoni. Ma abbiamo nominato abbondantemente lei o sbaglio? Mia Martini, la vincitrice del 1973 con Minuetto.

successi italiani ed internazionali che hanno riempito i jukebox e soprattutto le vostre estati. State ascoltando lo speciale Festival Bar. Io sono Mirko Bencivieni, questa manco a dirlo è Radio Piemonte Sound. Ma ora, piacevole parentesi, incursione anche in quella che è la musica del presente.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.odontoscienza.it.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella
3: Buongiorno,
2: giornata.
3: Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
4: Amore.
2: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
5: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica.

0: New Hit, tutte le novità del mondo musicale.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Festival Bar, oltre 40 anni di Estati Musica, sempre in compagnia di Mirko Bencivenni. Questa, manco a dirlo, lo sapete meglio di me, è Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Ci sono le news, poi noi ripartiremo di slancio subito dopo.

0: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. L'omicidio di Saman Abbas: diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa a Novellare nel Reggiano nella primavera del 2021. La Corte di Cassazione ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e per i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione allo zio della vittima. Secondo l'accusa, Saman fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. La giovane fu assassinata e sepolta in una buca dentro un casolare vicino alla sua abitazione. Il corpo ritrovato un anno e mezzo dopo il delitto. Giustizia è fatta, commenta l'avvocata Valeria Miari, legale del fratello di Saman Abbas.
1: Significa la parola fine ad una vicenda molto complessa, molto dolorosa e molto complessa sotto tutti i punti di vista, ed è una fine che secondo me rende giustizia a questa ragazza e anche a suo fratello. Lui ha sempre detto che voleva fare la giustizia per sua sorella, e io credo che l'abbia fatta.
0: Legge elettorale: ripreso alla Camera l'esame della proposta di legge di riforma dopo che ieri la maggioranza, voto segreto, è andata sotto sulla reintroduzione delle preferenze. Le opposizioni PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Più Europa hanno ritirato per protesta le rispettive proposte di modifica e restano da esaminare una sessantina di emendamenti. Su due, sempre relativi alle preferenze, uno presentato da Ivan Acciani, uno da deputati del gruppo misto, il relatore di maggioranza ha annunciato che si rimette al giudizio dell'Assemblea. E dunque, dopo la bocciatura sulle preferenze, le opposizioni chiedono le dimissioni del governo e lo stop all'esame della legge, ma la maggioranza va avanti, assicura Sky TG24 il ministro dei rapporti col Parlamento Ciriani, mentre il leader di Italia Viva Renzi rimarca così la gravità della sconfitta.
2: Quello che si è consumato ieri non ha niente a che vedere con le preferenze, è un chiaro regolamento dei conti interno al centrodestra. Cioè, la Meloni dice di avere una maggioranza molto coesa e compatta, appena c'è il voto segreto i suoi, Meloni ha perso la maggioranza del paese al referendum, ieri ha perso anche la maggioranza, la fiducia nel palazzo.
3: Noi intendiamo concludere la nostra esperienza di governo, siamo orgogliosi di aver dato stabilità a questo paese che non l'aveva mai conosciuta. Questa è una legge elettorale che serve al paese, al Senato si può naturalmente modificare, adesso il Senato chiuderà per la pausa di Ferragosto, non so se riusciremo a provarlo già in aula prima della pausa estiva, ma sicuramente a settembre sarà uno dei primi argomenti, se non il primo argomento che affronterà il Senato.
0: A 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi arrivano le scuse da parte di Autostrade per l'Italia, domani attesa la sentenza di primo grado. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
4: Il 14 agosto del 2018 il crollo del Ponte Morandi a Genova provocò la morte di 43 persone. A 8 anni dalla tragedia è arrivata una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che all'epoca gestiva la struttura. A firmarla è la DIA Rigoggiana, in carica dallo scorso anno. Le azioni e le scelte di alcuni, si legge, hanno lasciato ferite indelebili, quindi porgere oggi quelle scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale che va al di là dell'accertamento della responsabilità e del corso della giustizia verso la verità. Domani infatti è attesa la sentenza di primo grado, 57 gli imputati accusati di omicidio colposo plurimo, omicidio stradale e crollo doloso. Tra questi figura anche l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci, per il quale i PM hanno chiesto una condanna di 18 anni e 6 mesi. In totale la Procura di Genova chiede 400 anni di carcere. Per i sostituti procuratori Cotugno e Airoldi, responsabili di quel disastro sono i vertici e tecnici dell'epoca e quelli passati di Autostrade, di Spea, del Ministro dei Trasporti e del Provveditorato. Secondo la Procura, per anni si sarebbe risparmiato su sicurezza e manutenzioni per garantire più dividendi ai soci.
0: In furia la guerra nel Golfo, al termine della quarta notte consecutiva di attacchi statunitensi all'Iran, il presidente Trump ha minacciato di colpire ponti e centrali elettriche iraniane la prossima settimana se Teheran non riprenderà i negoziati. In risposta ai raid americani, i Pasdaran hanno nuovamente colpito le basi statunitensi nei paesi del Golfo. L'Iran conferma inoltre la chiusura dello stretto di Hormuz e annuncia che il blocco resterà in vigore finché non terminerà l'aggressione americana. Stasera alle 21 italiane, Inghilterra e Argentina si affrontano ad Atlanta, in palio il biglietto per la finale di New York contro la Spagna. Ieri sera la nazionale iberica ha battuto la Francia di Mbappé e compagni. A margine della gara il CT transalpino Deschamps, oltre a riconoscere i meriti degli avversari, si è scagliato contro l'arbitro.
5: Una delusione, perché avevamo tanta ambizione, anche se devo rimanere obiettivo, ci è mancato qualcosa contro Cotta e Spagna, che sa fare bene tante cose. Accetto, la sconfitta si fa male, però vi faccio una domanda. Per voi questo arbitro è il livello per arbitrare una semifinale di Coppa del Mondo.
0: Ed è tutto, a più tardi.
6: Prossime news tra mezz'ora.

0: Noi ci mettiamo in pausa per qualche istante, alcuni consigli preziosi per voi e poi si ritorna alla grande e si riparte di slancio con speciale Festival Bar.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: I ricordi e le emozioni dell'estate su Radio Piemonte Sound.

speciale Festival Bar e New Hit, un tuffo tra le estati del passato in musica e i successi attuali. Estate 2002, amici. Il Festival Bar di quell'anno fu vinto da Luciano Ligabue. Noi però da quell'edizione abbiamo scelto di farvi riascoltare Alizé, Moi Lolita. Questo tra qualche istante, prima c'è

0: informazione qui su Radio Piemonte Sound e tra poco sarà ancora speciale Festival Bara e New Hit.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Medio Oriente è ancora in primo piano una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran con l'obiettivo, fa sapere il CENTCOM, di degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ma non solo, perché nelle ultime ore Teheran ha denunciato nuovi attacchi americani a Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare dell'Iran. Tra gli obiettivi dell'ultima ondata di raid c'è stata anche l'isola di Greater Tomb nello stretto di Hormuz, conquistata dall'Iran nel 1971 a scapito di quelli che sarebbero poi diventati gli Emirati Arabi Uniti, considerata strategica.
3: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nell'intervento a Kiev al fianco di Volodymyr Zelensky, ha ribadito il forte partenariato con l'Ucraina, passata da essere acquirente a anche fornitore netto di sicurezza per l'Europa, intesa siglata anche sulla produzione di droni.
4: La cronaca: minacce e lesioni personali aggravate dai futili motivi e dalla finalità di discriminazione e odio religioso. E con questa accusa che il Trapper Sacchi è stato raggiunto dall'avviso di chiusura delle indagini per un'aggressione subita il 1 marzo scorso da due ragazzi argentini di fede ebraica arrivati a Milano per frequentare un seminario su insegnamenti e tradizioni della loro religione.
3: La Corte d'Assise d'Arezzo ha assolto Giuseppina Martina di 67 anni, accusata di aver ucciso la madre 93enne Mirella Del Puglia, malata di Alzheimer e affetta da un progressivo decadimento cognitivo. L'omicidio risale nella notte tra l'8 e il 9 marzo 2025. La Corte ha assolto definitivamente la 67enne, riconoscendo che al momento del delitto non fosse in grado di comprendere pienamente il significato delle proprie azioni.
4: La politica: l'aula della Camera ha bocciato a scrutinio segreto l'emendamento di Futuro Nazionale con Vannacci che introduceva le preferenze nella legge elettorale. I no sono stati 233, i sì 139. Governo e maggioranza si erano rimessi all'aula. Vergogna, hanno gridato i deputati vannacciani dopo la bocciatura. Serve una riflessione, aveva invece commentato ieri a caldo la premier Meloni.
3: La nazionale spagnola ci fa sognare ancora una volta. Lo scrive sui social il primo ministro spagnolo Sanchez, commentando la vittoria 2-0 in semifinale dei mondiali della Spagna sulla Francia. Nella notte tra Parigi e il suo Interland, 141 persone sono state fermate a margine della partita. Questi arresti sono principalmente legati all'uso di botti e petardi rivolti contro le forze dell'ordine e i servizi di soccorso, precisa la prefettura parigina, aggiungendo che non risultano feriti gravi. Stasera l'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.
5: Un bacio da Elisa, ciao.

0: po' di pubblicità e poi torniamo con Speciale Festival Bar.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a San Peire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34€. Scopri di più su conad.it.
3: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII, realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi, indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

sempre in compagnia di Mirko Bencivenni. In questo caso siamo rientrati con una piacevole parentesi legata al Festival Bar del 2000 e con questo successo di Richard Ashcroft. Lui, ex Verve, lasciata la band nel 2000, ottiene un grande successo in giro per il mondo con la sua canzone per gli innamorati, A Song for the Lovers. Torniamo ai nostri anni 70. L'undicesimo Festival Bar si svolge nell'estate del 1974, condotto da Vittorio Salvetti. Ancora una volta la sede è Asiago, Vicenza, e il vincitore fu Claudio Baglioni con E tu. Ma tra i tanti partecipanti c'era anche un certo Drupi, altro nome che non avete mai assolutamente sentito nominare, no? Piccola e fragile. No.

1974 dal Festival Bar di quell'anno abbiamo riascoltato Drupi con questo classico intitolato Piccola e Fragile. Speciale Festival Bar con Mirko Bencivenni, ora parliamo del 1975, che è un anno storico per il Festival Bar. Infatti, seppure con grande dispiacere, Vittorio Salvetti lascia l'altopiano d'Asiago, ormai è diventato stretto, per cogliere la grande occasione dell'Arena di Verona. Gli stessi amici asiaghesi comprendono e, seppur tristi, gli concedono il permesso di andarsene. È l'Arena, vince Drupi con due, ma ci sono anche Patti Pravo, Charles Aznavour e la grande orchestra, Gloria Gaynor con Reach Out, I'll Be There e Suzy 4. Tra le grandi della musica italiana c'è anche l'Aquila di Ligonchio, lei che arriva, è originaria dell'Appennino reggiano, da qui il nome l'Aquila di Ligonchio. Iva Zanicchi, Io sarò la tua idea.

0: Speciale Festival Bar. Speciale Festival Bar.
1: Questa radio della tua città, Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: C'è grande musica nei pomeriggi di Radio Piemonte Sound. Ancora ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni, ma ora è arrivato il momento di ascoltare un successo del presente.

0: non solo musica, Radio Piemonte Sound è anche ricca di tanta informazione. Arrivano le news dall'Italia e dal mondo e poi sarà ancora speciale Festival Bar e New Hit. Ancora buona estate a tutti i nostri ascoltatori.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ancora escalation nella crisi medio orientale, nuova ondata di raid americani sull'Iran con l'obiettivo di annientare le forze militari utilizzate ieri per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Rimarrà chiuso, hanno comunicato i Pasdaran, fino al termine degli atti di aggressione statunitensi. L'Iran ha denunciato anche un attacco americano a Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del paese. Intanto a Teheran è apparso un murales in cui si vede il presidente americano in una bara accompagnato dalla scritta "Uccideremo Trump". Continua la battaglia sulla legge elettorale alla Camera. Oggi si svela una nuova minoranza di governo. Fratelli d'Italia, Futuro Nazionale con Vannacci. Non si può andare avanti come se nulla stia accadendo in questo Parlamento. Così il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Ricciardi, che nell'aula chiede un'immediata riunione dei capigruppo. Si è costituita una maggioranza di destra-destra. L'attuale maggioranza non c'è più, gli fa eco la capogruppo del PD Braga. Poco fa in aula è stato bocciato l'emendamento dei Vannacciani che reintroduceva le preferenze, su cui il relatore si era rimesso all'aula. I voti a favore sono stati 139, i contrari 233. Le opposizioni insistono nel chiedere le dimissioni del governo dopo che ieri la maggioranza è andata sotto per un voto dopo lo scrutinio segreto ottenuto dalle opposizioni. Non è passato l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, e sul quale Lega e Forza Italia avevano annunciato il via libera. Sul voto serve una riflessione nella maggioranza, il commento della Premier Meloni, mentre il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani precisa: il governo va avanti. 7 città da bollino rosso fino a 44 gradi in Sardegna. Italia nel pieno della terza ondata di calore che raggiunge il culmine secondo le previsioni domani e venerdì, dove le città col bollino rosso diventano 15. In arrivo anche temporali, con il nord interessato da grandine e fenomeni elettrici. Allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione. È stata chiesta l'archiviazione anche per l'Inter. Si conoscerà stasera l'avversaria della Spagna nella finale dei mondiali in programma domenica nel New Jersey. Alle 21 italiane ad Atalanta in Georgia si affrontano Argentina e Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
3: Si viaggia nelle estati di qualche tempo fa con speciale Festival Bar New Hit.
0: Vi ricordate A un passo dalla luna, il successo di qualche estate fa di Rocco Ante e Anna Mena? Molti di voi stanno dicendo: sì, me la ricordo a memoria, magari la canterei a squarciagola alla radio. Ebbene, è arrivato il momento giusto, facciamo un tuffo.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ogni giorno entriamo a casa tua per regalarti la più bella musica di tutti i tempi. Lo facciamo con impegno e passione. E lo facciamo così da sempre. Selezioniamo per te i migliori inserzionisti. Quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound. La radio della tua città.

0: Parigi. Siete tutti pronti a cantare in questa arena? Vamos a la playa? Sono i Rigueira, eccoli qua.
1: Speciale Festival Bar.

Parti dal grande compianto Vittorio Salvetti. Vamos alla playa, ancora buona estate a tutti. Torniamo ai nostri anni 70 con la prossima, 1976. A conferma del suo ruolo di trampolino di lancio per i futuri dominatori delle classifiche italiane, anche nel 1976 Salvetti c'entra l'obiettivo. A conquistare l'arena è Gianni Bella, che vince con Non si può morire dentro, mentre sul palcoscenico si esibiscono anche Julio Iglesias, Eric Carmen, John Miles e Le Orme con Canzone d'amore. Ospiti d'onore con la grande orchestra dell'arena diretta da Ennio Morricone, il tenore Placido Domingo, Claudio Baglioni con Sabato pomeriggio e anche Riccardo Cocciante con la canzone che ne segnerà la carriera, Margherita. Tra i tanti protagonisti di quel festival bar c'erano anche i Pooh, assolutamente giovanissimi.

sfamare la folla ci pensano anche Roberta Kelly e Donna Summer. Spazio all'argento delle Silver Convention e all'oro di Napoli degli Alunni del Sole con A Canzoncella. A decretare i vincitori, oltre alla sezione dei jukebox e alle cartoline dei lettori di TV Sorrisi e Canzoni, quest'anno ci sono anche le radio libere che stanno nascendo come i funghi. Le canzoni più suonate dalle varie radio non

Scorreva il mese di febbraio dell'anno 2014. Matthew McConaughey vince per la prima volta l'Oscar per la sua interpretazione in Dallas Buyers Club e fa un discorsetto tra i migliori dell'ultimo decennio. Sempre nel febbraio del 2014, il quarto singolo più venduto in Italia era Hey Brother di Avicii.

0: piccolo spazio dedicato alle news e subito dopo torniamo insieme. Speciale Festival Bar, sempre in compagnia di Mirko Bencivenni. Restate con noi.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura agli esteri, si è conclusa a Roma la seconda giornata dei negoziati fra Libano e Israele. I colloqui si sono concentrati in particolare sulle questioni relative alle due aree pilota. Il sesto ciclo di negoziati diretti dopo i cinque che si sono tenuti a Washington avevano portato alla firma di un accordo quadro. Un accordo che prevede un ritiro graduale israeliano dal territorio libanese occupato a partire proprio dalle due aree pilota. L'accordo non stabilisce una tempistica per il ritiro, ma lo condiziona alla messa in sicurezza da parte dell'esercito libanese e al disarmo degli Hezbollah.
3: Passiamo alla politica italiana. È stato bocciato con uno scrutinio segreto l'ultimo emendamento alla legge elettorale rimasto sulle preferenze a prima firma dei deputati di Futuro Nazionale. Il relatore e il governo si erano rimessi all'aula. La maggioranza ha poi bocciato l'emendamento presentato sulla legge elettorale e sostenuto da tutte le forze di opposizione, che prevede la presenza di almeno il 50% di donne nelle liste che assegnano i seggi del premio a chi vince le elezioni.
4: Restiamo in Italia con la cronaca. Dopo un giorno di agonia, il 41enne Alessandro Magnani, originario di Canolo di Correggio in provincia di Reggio Emilia, non ce l'ha fatta. L'uomo è stato travolto in bici lunedì scorso dal cantante Paolo Belli mentre stava tornando a piedi verso la sua auto dopo aver svolto delle commissioni a poca distanza dal luogo della tragedia. Restano ancora da stabilire con certezza le cause del decesso, ma si ipotizza che gli effetti di un trauma cranico dopo l'urto gli siano stati fatali, anche se non si esclude che il 41enne possa essere stato colpito da un malore poco prima dell'urto.
3: La procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, fra cui Torino-Inter della passata stagione. Designazioni, era l'ipotesi tramontata, legate al gradimento o meno da parte del club nerazzurro, per cui è stata chiesta a sua volta l'archiviazione.
4: Economia, la corsa dei prezzi dei carburanti non accenna a rallentare. I listini alla pompa hanno segnato una nuova ondata di rialzi su tutta la rete, aggravando la stangata estiva sui consumatori italiani. Ad affermarlo è il Codacons. Il prezzo medio del gasolio è tornato a superare i 2 euro al litro sulla rete ordinaria, mentre i listini della Verde sono saliti in media di più 9,4 centesimi. In una nota il Codacons chiede quindi al governo un nuovo taglio delle accise.
3: Chiudiamo con lo sport. Si gioca oggi alle 21 italiane la seconda semifinale dei mondiali di calcio 2026. In Georgia, all'Atlanta Stadium, si affrontano Inghilterra e Argentina. Per la partita di stasera c'è grande attesa. Tra le due nazionali, infatti, c'è una rivalità che dura da anni. L'Inghilterra va a caccia di una vittoria nel mondiale che manca da 60 anni, mentre l'Argentina cerca uno storico bis in 2 edizioni consecutive. Chi vince giocherà la finalissima contro la Spagna, mentre chi perde sfiderà i francesi nella finale di sabato per il terzo posto.
4: E per ora è tutto. A più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: speciale Festival Bar. Torna dopo la pubblicità.
1: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica. E oggi tua da 238 euro al mese. E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta. Aspetta, nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga, con Gino Summer Drive.

si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it.

Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la casa del materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: le hit del passato e quelle di quest'estate con speciale Festival Bar.
1: Tutte le ultime novità discografiche. New Hit.

10. I prossimi 3 minuti musica saranno in compagnia di Eddie Grant e Gimme Hope Joanna, canzone che abbiamo ripescato per voi dal Festival Bar 1988. A seguire andremo poi nell'edizione di 10 anni più tardi, nel 1998, per ritrovare il Blasco, il grande Vasco Rossi, con Io No. Ma subito

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua estate.
1: Faccio un grande saluto per Radio Piemonte Sound. Ciao ciao.

0: speciale Festival Bar con Mirko Bencivenni su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Ci sono le news dall'Italia e dal mondo, alle quali cediamo immediatamente la linea. Noi subito dopo ripartiremo di slancio con speciale Festival Bar, per l'appunto. Rimanete con noi.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. La legge elettorale alla Camera in primo piano. Non potete andare avanti facendo finta di nulla, così la capogruppo Dem alla Camera, Chiara Braga, che riassume l'attacco delle opposizioni alla maggioranza, che ieri è andata sotto nel votare l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Oggi l'Aula ha bocciato l'emendamento dei Vannacciani che reintroduceva le preferenze, su cui il relatore si era rimesso all'Aula. I voti contrari sono stati 233, ma quelli a favore si contano in 130. Svelata una nuova minoranza di governo. Fratelli d'Italia, Forza Nuova con Vannacci denunciano le opposizioni con il capogruppo 5 Stelle Ricciardi. Nel primo pomeriggio riunione di circa mezz'ora tra i leader di PD, AVS e Movimento 5 Stelle per discutere delle prossime mosse da fare in aula in vista dei prossimi emendamenti alla legge elettorale. Prosegue senza sosta l'ondata di attacchi americani all'Iran, colpita l'isola di Great Khartoum, punto strategico nello stretto di Hormuz, che secondo i Pasdaran resterà chiuso fino al termine dell'aggressione americana. Bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime. A Teheran è comparso un nuovo murale con il presidente americano in una bara e su scritto "lo uccideremo per vendicare Ali Khamenei". L'Unione Europea ha ufficializzato un nuovo accordo industriale con l'Ucraina nel settore della difesa. Ogni giorno l'Ucraina rende l'Europa più forte, ha detto la presidente della Commissione Europea von der Leyen, annunciando insieme a Zelensky la nascita del cosiddetto Drone Deal, una sinergia commerciale che sfrutta le conoscenze acquisite da Kiev sul campo di battaglia a proposito della produzione e gestione dei sistemi di droni e antidroni. Intanto prosegue il conflitto sul campo. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime, attaccate anche 20 navi russe, tra cui 17 petroliere. È terminata a Roma la 2 giorni dedicata ai negoziati Libano-Israele. All'ordine del giorno la discussione sulle aree pilota, da cui, secondo l'accordo ratificato a Washington, dovrebbe iniziare il ritiro israeliano dai territori occupati. Non sono stati forniti altri dettagli. L'accordo non prevede una tempistica, ma l'assunzione di responsabilità della sicurezza da parte dell'esercito libanese e di fronte al riarmo dei gruppi armati non statali, in particolare Hezbollah, il gruppo sciita vicino all'Iran. Passo falso dell'Ital Volley maschile nell'esordio della terza tappa di Nations League. A Osaka gli azzurri sono stati superati al tie break dai padroni di casa del Giappone, rimediando la quarta sconfitta che complica il cammino verso le Final Eight. Domani alle 8.30 italiane secondo match contro il Belgio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e buon pomeriggio a voi che siete all'ascolto. In apertura segnaliamo numerosi disagi al traforo del Monte Bianco, con code in entrambi i sensi di marcia e code anche sulla 5 Torino-Courmayeur tra lo svincolo in ingresso di Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 in direzione del traforo. Ci spostiamo al traforo del Frejus, che è temporaneamente chiuso in direzione Bardonecchia. Prudenza poi per un incidente sulla 6 Torino-Savona allo svincolo di Marenna in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Dal 1976 siamo la radio della tua città. Per continuare ad esserlo, ti chiediamo di farti riconoscere dai nostri inserzionisti. Di che ascolti Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica.

In Love on Top, Beyoncé ci dice di aver trovato l'amore con un uomo ed esprime la sua gioia e soddisfazione per averlo trovato. Il singolo è alla posizione numero 12 dei singoli più venduti in Italia il 3 dicembre 2011.

0: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica. E oggi tua da 238 euro al mese. E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta. Nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Con Gino Summer Drive.
3: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.
4: Scarica la nostra app e ascoltaci in streaming dove e quando vuoi. Cerca Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Benvenuti, io sono Mirko Bencivenni. Che chi potrebbe regalarvi l'appuntamento con lo speciale Festival Bar? Che mettiamo in stand-by per qualche istante perché ci sono le news, ma noi torniamo subito dopo e continueremo a raccontarvene e a suonarvene delle belle. Dal 1964 al 2008, oltre 40 anni di estate in musica su Piemonte Sound.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura agli esteri, si è conclusa a Roma la seconda giornata dei negoziati fra Libano e Israele. I colloqui si sono concentrati in particolare sulle questioni relative alle due aree pilota. Il sesto ciclo di negoziati diretti dopo i cinque che si sono tenuti a Washington avevano portato alla firma di un accordo quadro. Un accordo che prevede un ritiro graduale israeliano dal territorio libanese occupato a partire proprio dalle due aree pilota. L'accordo non stabilisce una tempistica per il ritiro, ma lo condiziona alla messa in sicurezza da parte dell'esercito libanese e al disarmo degli Hezbollah.
3: Passiamo alla politica italiana. È stato bocciato con scrutinio segreto l'ultimo emendamento alla legge elettorale rimasto sulle preferenze a prima firma dei deputati di Futuro Nazionale. Il relatore e il governo si erano rimessi all'aula. La maggioranza ha poi bocciato l'emendamento presentato sulla legge elettorale e sostenuto da tutte le forze di opposizione, che prevede la presenza di almeno il 50% di donne nelle liste che assegnano i seggi del premio a chi vince le elezioni.
4: Restiamo in Italia con la cronaca. Dopo un giorno di agonia, il 41enne Alessandro Magnani, originario di Canolo di Correggio in provincia di Reggio Emilia, non ce l'ha fatta. L'uomo è stato travolto in bici lunedì scorso dal cantante Paolo Belli mentre stava tornando a piedi verso la sua auto dopo aver svolto delle commissioni a poca distanza dal luogo della tragedia. Restano ancora da stabilire con certezza le cause del decesso, ma si ipotizza che gli effetti di un trauma cranico dopo l'urto gli siano stati fatali, anche se non si esclude che il 41enne possa essere stato colpito da un malore poco prima dell'urto.
3: La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, fra cui Torino-Inter della passata stagione. Designazioni, era l'ipotesi tramontata, legate al gradimento o meno da parte del club nerazzurro, per cui è stata chiesta a sua volta l'archiviazione.
4: Economia, la corsa dei prezzi dei carburanti non accenna a rallentare. I listini alla pompa hanno segnato una nuova ondata di rialzi su tutta la rete, aggravando la stangata estiva sui consumatori italiani. Ad affermarlo è il Codacons. Il prezzo medio del gasolio è tornato a superare i 2 euro al litro sulla rete ordinaria, mentre i listini della Verde sono saliti in media di più 9,4 centesimi. In una nota il Codacons chiede quindi al governo un nuovo taglio delle accise.
3: Chiudiamo con lo sport. Si gioca oggi alle 21 italiane la seconda semifinale dei mondiali di calcio 2026. In Georgia, all'Atlanta Stadium, si affrontano Inghilterra e Argentina. Per la partita di stasera c'è grande attesa. Tra le due nazionali, infatti, c'è una rivalità che dura da anni. L'Inghilterra va a caccia di una vittoria nel mondiale che manca da 60 anni, mentre l'Argentina cerca uno storico bis in 2 edizioni consecutive. Chi vince giocherà la finalissima contro la Spagna, mentre chi perde sfiderà i francesi nella finale di sabato per il terzo posto.
4: E per ora è tutto. A più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Estate in musica, con la storia del Festival Bar e i successi del momento.
1: Festival Bar con Mirko Bencivelli.
2: Un grande successo dell'estate 2019. Bundabash featuring Alessandra Amoroso, Mambo,

personaggio che nella seconda parte della sua carriera si è dedicato alla musica melodica italiana. Nel 1984 faceva ballare il mondo intero con questa sua Self Control, poi da ricordare anche la versione di Laura Branigan che fece il giro del mondo. Chiusura dell'appuntamento di oggi con lo speciale Festival Bar nel 1984, per l'appunto con la musica dance di Raff e anche con una costola dei Bee Gees. Robin Gibb, che sempre da quel Festival Bar ci regalò Boys Do Fall In Love. Da Mirko Bencioni è tutto, vi aspetto alla prossima puntata di Speciale Festival Bar. Qui si racconta la storia di tutte le

La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a San Peire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.

0: produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
1: Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
2: Ciao, un saluto da Ermal Meta a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound.

0: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La stagione è ormai cominciata e tante squadre sono già al lavoro. Il Napoli, dopo due anni di Conte, ripartirà da Allegri. Ecco le sue parole durante la presentazione al Teatro San Carlo.
1: Ormai diversi anni che ringrazio il Presidente per aver confermato questa cosa, che vengo definito come un aziendalista. Per qualcuno è un'offesa, per me invece è un complimento, perché comunque l'allenatore è quello che deve gestire il patrimonio della società, che sono i giocatori, e cercare di portare dei risultati. Il calcio di oggi, la vera sfida è quella, soprattutto in Italia, dove abbiamo delle difficoltà rispetto a quello che può essere l'Inghilterra o altri paesi, di giocare questa sfida cercando di essere competitivi ma nello stesso tempo sostenibili. Questo cosa vuol dire? Che l'allenatore deve essere in simbiosi con la società per capire le dinamiche anche economiche della società. Essendo definita aziendalista mi fa solo che piacere. Per quanto riguarda i moduli, i sistemi di gioco, abbiamo una rosa importante, una rosa forte, che ha avuto dei successi negli ultimi due anni, e quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro. L'importante è avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, e credo che, come ho detto prima, il reddito è una squadra che ha tutte queste qualità.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Un saluto dai grandi protagonisti dello sport.
3: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sono Ambra Sabatini, campionessa di atletica paralimpica, e un saluto a tutti.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo numerosi disagi al traforo del Monte Bianco, con code in entrambi i sensi di marcia e code anche sulla 5 Torino-Courmayeur. Tra lo svincolo in ingresso di Courmayeur Sud e l'innesso con la statale 26 in direzione del traforo. Segnaliamo poi rallentamenti sulla 26 Genova-Valtrigavellona-Toce, tra Main e Carpugnino in direzione Genova, per perdita di carico. Ci occupiamo del Verbano Cusio-Ossola. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla statale 34 del Lago Maggiore, tra Fondo Toce e Intra, e sulla provinciale 93 nel comune di Varzo. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossime news tra mezz'ora.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Miriam Masala con Le tasche piene di sassi, canzone meravigliosa di Jovanotti.

0: ridere, mi vien da piangere. Mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Cosa succede in città?
2: Attualità ed eventi in provincia.
3: Cosa succede in città di oggi? Parliamo di emergenza, emergenza siccità che continua a farsi sentire in provincia dopo settimane di caldo intenso, precipitazioni praticamente assenti nelle campagne. Cresce la preoccupazione per una situazione che sta mettendo sotto pressione coltivazioni, allevamenti, risorse idriche. Le conseguenze sono già visibili, il settore guarda con apprensione al proseguo della stagione estiva. È stata chiesta dalla regione Piemonte l'aiuto alla Val d'Aosta e alla Svizzera, campi assetati, raccolti compromessi, allevamenti in difficoltà. Cresce la preoccupazione per la disponibilità di acqua. Noi abbiamo sentito il presidente di Coldiretti, Enrico Nada, per capire un po' come stanno le cose. Lo ascoltiamo tra poco. Il tempo di una canzone.

0: Sì, la Coldiretti non si è dimenticata della siccità neanche nelle ultime annate, che in realtà sono state più piovose di quelle che erano 2021-2022, che ci avevano allarmato, ed eccoci qua di nuovo di colpo. Prendiamo in questa siccità che ormai è sempre più, come dire, strutturale, perché la mancanza fondamentale di grossi bacini di accumulo fa sì che le zone soprattutto di pianura, per quanto riguarda la cerealicoltura e quindi di, diciamo, di competenza del settore dell'allevamento, siano in difficoltà. C'è un anticipo nella maturazione dei frutti, nell'evoluzione delle varie fasi fenologiche di qualunque produzione abbiamo nella provincia, che è importante, sì, a partire dalla viticoltura piuttosto che dalla coreicoltura, piuttosto che dai cereali che sono stati raccolti con anticipo. Quindi questo ci porta di nuovo a dover fare pressione sul sistema, sulla politica, affinché si cerchi di risolvere in maniera strutturale proprio questa, questo aspetto.
1: Però sono decenni che si parla di invasi.
0: Sono decenni, abbiamo degli studi che hanno anche oltre mezzo secolo di storia e che riguardano i soliti invasi di cui si continua a parlare. Per questo intelligentemente ritengo la mia associazione

0: diciamo pluriaziendale, in maniera che siano più gestibili e siano degli investimenti diciamo di livello più sostenibile rispetto a delle grandi opere che evidentemente ormai non si potranno più costruire.
1: Cosa succede in città?

0: quanta passione, quanta voglia di regalarvi il buon umore da quel lontano 2001, quando per la prima volta le Badole si sono presentate al pubblico di Radio Piemonte Sound e Micradio. Da allora le Badole dispensano buon umore, una miriade di sorrisi e tutta la leggerezza che serve per affrontare la giornata.
1: Tutti i giorni dalle 9:40 alle 11 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: vita cosa ho fatto? Io ti rispondo ho amato tutto.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via via.
2: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio, portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Il presidente americano Donald Trump non ha escluso la possibilità di uno schieramento di truppe sul terreno in Iran, sia pure limitato all'isola di Karg, ed ha aggiunto che a volte può essere necessaria una campagna terrestre, ma che sarebbero altri a condurla per gli USA. Infine ha ricordato che gli Stati Uniti hanno colpito tutto tranne gli impianti petroliferi. Intanto, secondo fonti israeliane, l'incontro fra Netanyahu e Trump si terrà lunedì prossimo alla Casa Bianca.
2: Nuovi guai giudiziari per Daniela Santanchè. La procura di Milano ha infatti notificato un avviso di conclusione delle indagini nei confronti della parlamentare di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, oltre a una società, nell'ambito dell'inchiesta che riguarda i fallimenti di Key Group Holding, Bioera e Umbria SRL. Le ipotesi di reato contestate comprendono bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. L'avviso di conclusione delle indagini rappresenta un passaggio che precede l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio.
3: Cronaca: l'Italia resta nella morsa del caldo rovente e si preannuncia domani un giovedì bollente. Già oggi il bollino rosso ha riguardato 7 città: Firenze, Perugia, Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino, con altre 9 in arancione. Domani in bollino rosso ci saranno 15 città, in pratica più di metà delle 27 che vengono monitorate, mentre venerdì saranno in rosso ben 17 città.
2: Attesa per domani la sentenza del processo di primo grado per il crollo del ponte Morandi a Genova. Il verdetto arriva a quasi 8 anni dalla tragedia, avvenuta il 14 agosto 2018, in cui morirono 43 persone. La D di Autostrade per l'Italia, Arrigo Giana, ha scritto una lettera di scuse ai familiari delle vittime. Scuse, ha precisato, mai fatte, e che rappresentano un'esigenza morale dell'azienda, al di là della responsabilità e della verità.
3: Economia: da domani, 16 luglio, scatta l'obbligo per i proprietari dei monopattini elettrici di stipulare una polizza responsabilità civile auto. Durante la guida il conducente sarà obbligato a portare con sé il certificato assicurativo rilasciato dalla compagnia di assicurazione in forma digitale o cartacea, da esibire alle forze dell'ordine in caso di controllo. Assoutenti stima che l'operazione comporterà una spesa annua da circa 50 milioni di euro in capo ai proprietari dei mezzi elettrici, con il costo medio di una polizza base che oscilla fra i 35 e i 55 euro.
2: E chiudiamo con lo sport. Si gioca oggi alle 21 italiane la seconda semifinale dei mondiali di calcio 2026. In Georgia, all'Atlanta Stadium, si affrontano Inghilterra e Argentina. Per la partita di stasera c'è grande attesa. Tra le due nazionali, infatti, c'è una rivalità che dura da anni. L'Inghilterra va a caccia di una vittoria nel mondiale che manca da 60 anni, mentre l'Argentina cerca uno storico bis in due edizioni consecutive. Chi vince giocherà la finalissima contro la Spagna, mentre chi perde sfiderà i francesi nella finale di sabato per il terzo posto.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Reach Out, I'll Be There dei leggendari Four Tops. Possiamo considerarla come il capolavoro assoluto della casa discografica Motown. Il trio di autori della casa discografica di Detroit volevano un pezzo soul che suonasse epico, quasi drammatico. Quando il cantante dei Four Tops entrò nella sala di incisione, i produttori gli fanno un discorso strano. Iniziano a dirgli che non vogliono che canti quella canzone, ma bensì che la urli. E per spingerlo davvero al limite, registrano la base musicale in una tonalità decisamente troppo alta per la sua estensione da baritono. Così, per raggiungere le note del ritornello, il cantante è costretto a sforzare la voce al massimo. È proprio con lo sforzo reale, con la disperazione genuina nella sua voce, a dare al brano quella carica emotiva devastante che ancora oggi ci fa venire la pelle d'oca. Quando il pezzo fu finito, i Four Tops andarono dal grande capo Barry Gordy della casa discografica e gli chiesero di non pubblicarlo perché il pezzo risultava essere troppo strano. Barry Gordy li guardò, sorrise e rispose che l'avrebbero pubblicato domani. Il risultato: numero uno negli Stati Uniti, numero uno nel Regno Unito e una delle canzoni più influenti di tutta la storia della musica pop.

Jumping Jack Flash, un classico del rock duro e puro dei Rolling Stones, ma in questo caso parliamo della versione di Aretha Franklin del 1986. Quell'anno esce una commedia cinematografica cult con Whoopi Goldberg, intitolata proprio Jumping Jack Flash. Per la colonna sonora pensano in grande e chiedono ad Aretha Franklin di reinterpretare il pezzo. Lei accetta, ma ha una sola condizione. Non vuole solo cantarlo, vuole metterci dentro tutta la sua anima soul e vuole Keith Richards alla produzione. E Keith Richards, che per Aretha Franklin aveva una venerazione totale, non se lo fa ripetere due volte. Prende il fido compagno di band Ron Wood, vola in studio da lei a Detroit e si mette alla chitarra. Il risultato è ovviamente una bomba totale. Aretha Franklin trasforma un inno rock ruvido e ribelle in una festa gospel funk travolgente, dove la sua voce tocca vette di potenza assoluta. Tra l'altro, nel videoclip ufficiale compare anche una giovanissima Whoopi Goldberg che balla insieme a loro in studio. Un pezzo iconico che dimostra una cosa sola: quando c'è il groove non esistono barriere.

Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.

Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a Sampere per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it.

0: Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: Sotto il sole in riva al mare, quest'estate passala con noi. Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: pazza musica.
1: È tempo di aggiornarci. Fermiamo per qualche istante la musica solo per le ultime notizie.
2: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buona serata da Daniela Ubaldi. Si apre un nuovo fronte nella battaglia parlamentare sulla legge elettorale. Maggioranza evaporata, ora abbiamo una minoranza di governo. Attaccano ancora le opposizioni dopo la confluenza di Fratelli d'Italia e Forza Nuova con Vannacci, che hanno sostenuto un emendamento poi comunque respinto. Fratelli d'Italia ha scelto di inseguire le posizioni di Vannacci ed è rimasta isolata, sottolinea la vicepresidente dei deputati PD Bonafè sull'emendamento presentato da Futuro Nazionale. Bisognava essere più accorti. Ora la legge elettorale va approvata, ammette il ministro degli affari europei Foti, commentando anche quanto è successo ieri nella votazione a scrutinio segreto sull'emendamento relativo alle preferenze, dove la maggioranza è finita sotto. L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e l'Europa occidentale ha registrato il mese di giugno più caldo di sempre. Lo si ricorda nel pomeriggio a Bruxelles, dove si sta svolgendo la cerimonia della giornata europea per le vittime della crisi climatica globale, con la partecipazione di rappresentanti della Commissione europea, dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'Organizzazione mondiale della sanità. Nuova bufera per l'AIS negli Stati Uniti. In Florida, quattro persone a bordo di un veicolo sono fuggite da un controllo degli agenti per l'immigrazione e le frontiere. Una di loro, un 28enne, nel tentativo di far perdere le proprie tracce, ha attraversato una strada statale finendo travolta da un tir. Si tratta del terzo decesso in una settimana legato all'AIS, il decimo da quando Trump ha lanciato la campagna di espulsioni di massa. Non conosco la vitola, non so chi sia Ranucci, rende dichiarazioni spontanee ai PM Pellegrino Davino, accusato dalla procura di Roma di far parte della banda che avrebbe materialmente compiuto l'attentato al giornalista conduttore di Report. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha ammesso di conoscere il factotum di la vitola. Abbiamo fatto sicurezza insieme nei locali e in cerimonie in Campania. Con Davino arrestate altre tre persone ed è tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e la statale 24 in direzione Piacenza e tra Sito e la statale 24 in direzione Freius. Infine segnaliamo coda al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Vi anticipiamo che il traforo del Freius verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Prossime news tra mezz'ora.

Siamo nell'estate del 1976. Elton John e la cantante britannica Kiki Dee pubblicano Don't Go Breaking My Heart, che in italiano letteralmente sarebbe Non andare a spezzare il mio cuore. Se prendete in mano il vinile originale dell'epoca, leggerete che la canzone è stata scritta da tali Anne Horson e Carte Blanche. In realtà non esistono. Erano gli pseudonimi segreti usati da Elton John e dal suo paroliere Bernie Taupin. Volevano fare un omaggio affettuoso ai duetti storici e decisero di firmarsi con quei nomi finti per vedere se il brano avrebbe avuto successo, anche senza i loro nomi altisonanti in copertina. Beh, l'esperimento funzionò alla grande, ma la cosa più assurda è il modo in cui questo duetto così affiatato è stato effettivamente registrato. Quando ascoltate Elton John e Kiki Dee che si rincorrono con le voci, sembra che stiano cantando faccia a faccia nello stesso studio. E invece no. Elton John registrò tutte le sue parti vocali a Toronto e poi il nastro magnetico fu spedito via aereo a Londra, dove Kiki Dee entrò in studio da sola e registrò la sua voce sopra quella di Elton. Un miracolo di montaggio e di chimica artistica a distanza, considerando che non esisteva ancora internet. Il pezzo fu un trionfo monumentale, diventò il primissimo singolo di Elton John a raggiungere il numero uno assoluto sia in classifica in Inghilterra che in America, rimanendo in vetta per settimane, e per Kiki Dee fu la consacrazione mondiale.

Festival di Sanremo del 1996. Alessandro Mara, dopo aver conquistato tutti a Sanremo Giovani con Chiara nel 1995, per la gara Big decide di sparigliare le carte e presentare un pezzo completamente nuovo, Ci sarò. Musicalmente è una ballata pop dolcissima, ma la vera curiosità sta nel testo. Alessandro Mara riesce a scrivere una canzone d'amore lontana dai soliti cliché melodrammatici, tutta fatta di immagini quotidiane e concrete. Promette alla sua ragazza di esserci nei momenti più impensabili, tra le briciole della tua tovaglia oppure quando lei sfugge al suono della sveglia. Ma c'è un verso in particolare che colpisce quando canta Ci sarò, quando togli la maschera e trucco e decidi di essere te stessa. Una sensibilità pazzesca per un ragazzo ventenne dell'epoca. Il brano si piazzò al 13° posto, ma quel Sanremo 96 per Alessandro Mara fu un trampolino incredibile, tanto che l'album che conteneva il brano fu prodotto niente meno che da Eros Ramazzotti. Oggi Alessandro Maraniello, questo è il suo vero nome, ha appeso la chitarra al chiodo per fare l'avvocato, ma per chi è stato ragazzo in quegli anni, lui resta il poeta delle piccole cose. Tra i tuoi capelli.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
3: Investi in radio, motore di crescita.
4: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
5: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.
6: Sono le 19 e 2 minuti.
7: News dall'Italia e dal mondo.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Apriamo con gli esteri. Si è conclusa a Roma la seconda giornata dei negoziati fra Libano e Israele. I colloqui si sono concentrati in particolare sulle questioni relative alle due aree pilota. Si tratta del sesto ciclo di negoziati diretti dopo i cinque che si sono tenuti a Washington e che avevano portato alla firma di un accordo quadro. Un accordo che prevede un ritiro graduale israeliano dal territorio libanese occupato a partire proprio dalle due aree pilota. Intanto, secondo fonti israeliane, lunedì prossimo alla Casa Bianca si terrà un incontro fra Netanyahu e Trump.
8: L'Aula della Camera ha ripreso i lavori per l'esame della legge elettorale con il via libera dell'articolo 1 della riforma. I sì sono stati 208, 143 no e 3 gli astenuti. Il voto è stato a scrutinio segreto. Si tratta di fatto del cuore della modifica del meccanismo di voto che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione di liste che ottengono almeno il 42% dei voti. Prevista anche l'indicazione al deposito del contrassegno del nome di chi la coalizione proporrà al Presidente della Repubblica come Premier.
9: Definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere piemontese a processo per l'omicidio di due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio e il ferimento di un terzo. L'uomo, che oggi ha 72 anni, era stato condannato a dicembre 2025 dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino, che aveva deciso una riduzione della pena rispetto ai 17 anni stabiliti inizialmente dal Tribunale di Asti. Con la sentenza odierna i giudici della prima sezione penale di Cassazione hanno confermato la condanna, rigettando il ricorso dei legali di Roggero.
8: Italia divisa in due dal meteo. La terza ondata di calore nella fase più intensa, ma al nord forti temporali rischiano di causare pericoli e danni. Allerta arancione a Milano per la pioggia e il forte vento. Intanto oggi sono 7 le città con bollino rosso. Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. Domani le città in rosso saranno 15, mentre venerdì saliranno a 16. La Protezione Civile ricorda che è sempre attivo il numero di pubblica utilità 1500. Proteggiamoci dal caldo.
9: Economia, la corsa dei prezzi dei carburanti non accenna a rallentare. I listini alla pompa hanno segnato una nuova ondata di rialzi su tutta la rete, aggravando la stangata estiva sui consumatori italiani. Ad affermarlo è il Codacons. Il prezzo medio del gasolio è tornato a superare i 2 euro al litro sulla rete ordinaria, mentre i listini della Verde sono saliti in media di più 9,4 centesimi. In una nota il Codacons chiede quindi al governo un nuovo taglio delle accise.
8: Chiudiamo con lo sport. Grande attesa per la seconda semifinale dei mondiali di calcio 2026. Alle 21 in Georgia, all'Atlanta Stadium, si affrontano Inghilterra e Argentina. L'Inghilterra va a caccia di una vittoria nel mondiale che manca da 60 anni, mentre l'Argentina cerca uno storico bis in 2 edizioni consecutive. Protagonista stasera anche un pezzo d'Italia. L'arbitro italiano Maurizio Mariani è stato designato come quarto ufficiale.
9: E per ora è tutto.
7: Prossime news tra mezz'ora.
10: Un saluto dai VIP.
11: A tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, un caro saluto da Claudio Lauretta, l'uomo che contiene un sacco di personaggi. Ad esempio, vi faccio fare un saluto da Platinette. Beh, insomma, carissimi amici di Radio Piemonte Sound, un saluto dalla Platine, vero? Ma anche da Renato Pozzetto. Eh sì, ciao belle gioie. E un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Tac! E mi raccomando, da Vittorio Sgarbi non fate le capre. E poi anche un saluto da Matteo Renzi, ma non solo, di nuovo un caro saluto da Claudio Lauretta, ciao!

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34€. Scopri di più su conad.it.
2: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica. E oggi tua da 238 euro al mese. E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta. Nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Con Gino Summer Drive.
3: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Elodie con Fiorella Mannoia insieme cantano due.

0: Panic Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
14: Un saluto dai VIP.
15: Tanti saluti dai piemontesi, mio autore è di Torino, di Cambiano. Ciao a tutti quanti di Radio Piemonte Sound. Aiu!

Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a Sampere per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Articolo 1 della proposta di legge. Dopo aver completato l'esame degli emendamenti, i lavori vanno avanti fino alle 23 di stasera. Il voto finale sul testo è atteso nella mattinata di domani. Si profila un accordo bipartisan sull'emendamento relativo ai fuorisede che mira ad ampliare il più possibile la partecipazione e garantire il diritto di voto. In una giornata segnata però da nuovi assalti dell'opposizione alla maggioranza, battezzata minoranza di governo, dopo il caso dell'emendamento dei Vannacciani sostenuto dai voti di Fratelli d'Italia, ma alla fine bocciato a scrutinio segreto. Condanna definitiva per il gioielliere del Cuneese che uccise due rapinatori. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, che nell'aprile 2021 a Gallo di Grinzane reagì ad una rapina nel suo negozio. Mentre tre malviventi stavano fuggendo, li inseguì sparando diversi colpi. Due morirono, un terzo rimase ferito. Si complica la posizione dell'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha concluso altre indagini a carico della senatrice di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, tra cui la sorella e l'ex compagno. Le ipotesi di reato vanno da bancarotta, falso in bilancio, a truffa aggravata ai danni dello Stato. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso. Ed è tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino tra Venaria e Corso Francia in direzione Piacenza. Per il solo traffico intenso segnaliamo code tra Borgaro e la statale 24 in direzione Piacenza. Segnaliamo un altro incidente sulla 4 Torino-Milano a Settimo Torinese in direzione Milano. Infine ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove si viaggia in colonnata in entrambe le direzioni. Vi anticipiamo poi che il traforo del Fajus sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie. A più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: saluto dai VIP.
1: Duccio Forzano, regista.
2: Un saluto carissimo a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Poi tra l'altro a me il Piemonte piace molto, sono spesso a Torino, quindi Torino e Cuneo sono due città che io amo.
3: La musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie e gli eventi del tuo territorio. Tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio.

Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: sono le 20.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano il terremoto sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia sul quale Meloni aveva messo la faccia non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto, 188 contro 187. Almeno una trentina i voti mancanti, caccia dunque ai traditori. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito, andate a casa, dicono. Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, dice invece Meloni, che tuttavia riconosce che in maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. Il ministro Tajani parla di incidente di percorso ma assicura che si va avanti. In ogni caso, ricorda la Russa, si potrà giocare un secondo tempo al Senato, dove sul punto non è previsto il voto segreto e si potrà modificare quanto votato alla Camera. In serata poi bagarre in aula con le opposizioni che occupano i banchi del governo. Fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili e reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo, con la possibilità di arresto differito. Arriva la nuova stretta antimaranza del governo con il Consiglio dei Ministri che ha dato via libera al disegno di legge sulla sicurezza. Accanto alle misure già previste dal testo originario, ho introdotti 5 nuovi articoli. Nel provvedimento è inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte. E siamo alla cronaca, 6 morti, 6 vittime sul lavoro, è il terribile bilancio dell'incendio scoppiato stamattina nel cantiere della Torre Oxine, nel pieno centro di Bruxelles. Il peggiore incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco di Bruxelles. Il ritrovamento dei corpi in serata dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere ai 2 ascensori colpiti dalle fiamme, precipitati entrambi. Le 6 vittime erano tutte nel primo ascensore. Il ministro dell'interno belga è sconvolto, anche il re e il premier De Wever si sono precipitati sul posto. Voltiamo pagina, la colonnina di Mercurio ha già sfiorato i 40 gradi oggi in alcune località della Sardegna, ma il peggio deve ancora avvenire. Il culmine della terza ondata di calore è previsto infatti tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio, con le città bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di domani alle 15 di giovedì. Già da domani sono però in arrivo violenti temporali, specie al nord. La protezione civile ha previsto allerta gialla per le piogge in 2 regioni, Veneto ed Emilia Romagna. Un quadro di allerta non solo ambientale in aumento con la canicola. Sono anche possibili rischi per la salute fisica e mentale. Il calcio in chiusura, un gol per tempo e la Spagna si regala un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Non è riuscito nulla stasera, la favoritissima Francia ha annullato il poker delle meraviglie formato da Mbappé, Dembélé, Olise 2. La Spagna dunque vola in finale con 2 gol dopo aver dominato una Francia irriconoscibile. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Un saluto dai grandi protagonisti della musica.
4: Ciao, sono Rocco Papaleo. Volevo salutare Radio Piemonte Sound, tutti i suoi ascoltatori e tutti i cuneesi che anche occasionalmente ascoltano questa radio. Un abbraccio da Rocco. Baci.

0: sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Wow! Mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
3: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza. E non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi. Insieme.
4: Radio Piemonte Sound, la tua estate in FM.
5: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
15: Psst, capisci quello che dice?
16: Roba senza senso.
15: Io invece sì.
17: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
16: Cosa vuoi fare?
15: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
18: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
19: Un saluto dai VIP.
20: Un saluto per Radio Piemonte Sound. Guillermo Mariotto, 10 oppure 0.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. In primo piano la legge elettorale. La Camera ha approvato l'articolo 1 della proposta di legge dopo aver completato l'esame degli emendamenti. I lavori vanno avanti fino alle 23 di stasera. Il voto finale sul testo è atteso nella mattinata di domani. Si profila un accordo bipartisan sull'emendamento relativo ai fuorisede che mira ad ampliare il più possibile la partecipazione e garantire il diritto di voto. In una giornata segnata però da nuovi assalti dell'opposizione alla maggioranza, battezzata minoranza di governo, dopo il caso odierno dell'emendamento dei Vannacciani sostenuto dai voti di Fratelli d'Italia, ma alla fine bocciato a scrutinio segreto. Occorre un chiarimento politico, non si può andare avanti facendo finta di nulla, riassume Chiara Braga, capogruppo PD alla Camera, richiamando lo scacco di ieri sull'emendamento caro alla Meloni.
2: Non potete andare avanti senza vedere che questa maggioranza su questo provvedimento non c'è più e non c'entra niente il diritto dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti. Vi state consumando una frattura tra di voi.
1: E mentre la maggioranza alza gli scudi e ribadisce niente dimissioni nel governo, la premier Meloni compare in un video sui social in cui si rivolge agli italiani per rivendicare l'approvazione ieri in Consiglio dei Ministri del DDL sicurezza. Noi sempre dalla parte dei cittadini, dice.
3: Il nostro obiettivo resta sempre lo stesso, tutelare i diritti dei cittadini onesti e non le pretese di chi delinque. La sicurezza è, continuerà a essere una priorità di questo governo.
1: Condanna definitiva per il gioielliere del Cuneese che uccise due rapinatori. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero che nell'aprile 2021 a Gallo di Grinzane reagì ad una rapina nel suo negozio. Mentre i tre malviventi stavano fuggendo, li inseguì sparando diversi colpi. Due morirono, un terzo rimase ferito. Si complica la posizione dell'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha concluso altre indagini a carico della senatrice di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, tra cui la sorella e l'ex compagno. Le ipotesi di reato vanno da bancarotta, falso in bilancio, alla truffa aggravata ai danni dello Stato. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso. A 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi arriva il messaggio di scuse da parte di Autostrade per l'Italia. Domani attesa la sentenza di primo grado. 57 le persone imputate per un totale di 400 anni di carcere chiesti dalla Procura di Genova. Lorenzo Villanetti.
4: Oddio! Oddio! Oddio santo!
5: Il 14 agosto del 2018 il crollo del ponte Morandi a Genova provocò la morte di 43 persone. A 8 anni dalla tragedia e alla vigilia della sentenza di primo grado è arrivata una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, che all'epoca gestiva la struttura. A firmarla è la DIA Rigogiana, in carica dallo scorso anno. Le azioni e le scelte di alcuni, si legge, hanno lasciato ferite indelebili, quindi porgere oggi quelle scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale. Sul banco degli imputati 57 persone accusate a vario titolo di omicidio colposo plurimo, omicidio stradale e crollo doloso. Tra questi anche l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci, per il quale i PM hanno chiesto una condanna di 18 anni e 6 mesi. In totale la Procura di Genova chiede 400 anni di carcere. Per i sostituti procuratori Cotugno e Airoldi, responsabili di quel disastro sono i vertici tecnici dell'epoca e quelli passati di Autostrade, di Spea, del Ministero dei Trasporti e del Provveditorato. Secondo la Procura, per anni si sarebbe risparmiato su sicurezza e manutenzioni per garantire più dividendi ai soci.
1: L'emergenza fa domani al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia nell'ambito del piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. Oggi 7 città da bollino rosso per l'afa, mentre a nord è ancora allerta gialla per temporali e grandinate anche di forte intensità. E l'ondata di calore è destinata ad aumentare, a raggiungere il picco venerdì, quando saranno 16 le città con il bollino rosso. La Spagna saprà stasera il nome dell'avversario a cui contenderà il campionato del mondo 2026. Alle 21 ad Atalanta si sfidano Argentina e Inghilterra in un confronto che va al di là del calcio, una rivalità storica, dal conflitto delle Falkland Malvinas alla mano di Dio di Diego Armando Maradona. Jenny De Gaetano.
6: Sfila Leo Messi che dà del tuo al mito, scalpita Harry Kane a suo agio negli abiti di fuoriclasse, come l'amico Jude Bellingham, il giovane predestinato. Insomma, Argentina e Inghilterra è roba esclusiva per palati fini, legata all'arte del calcio, ma non è solo pallone. L'incrocio tra la selezione e i leoni d'oltremanica è il ricordo della guerra delle Falkland, più che mai vivo nell'albiceleste, che le chiama ancora oggi Malvinas. Così come indelebile la mano di Dio in Messico, quella di Diego Armando Maradona, che condannò la regina. Stasera, alle 21 italiana ad Atlanta, in Georgia, si dovrà riavvolgere il nastro del passato, nel nome dei numeri 10. La Pulce, 8 gol, 530 minuti in campo, a 39 anni. Il 23enne inglese, due doppiette di fila, un assist, 6 reti, come il suo sodale, Uragano Kane, bomber in patria e del Bayern. Chissà se il CT Tuchel teutonico gli parlerà anche in tedesco. Per il resto è una galleria di campioni, quelli in carica di Scaloni, i bianchi che sognano il tetto del mondo dopo 60 anni. A tenere a bada tutti loro ci dovrà pensare l'arbitro americano di origine marocchina Elfat, che piace poco al popolo sudamericano. In bocca al lupo.
1: Ed è tutto, buona serata.
0: Muoversi in Piemonte.
7: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
2: La radio è nelle orecchie di tutti, ma non hanno mai smesso di ascoltarla. In casa, in TV, con smartphone, smart speaker, tablet e computer. È sempre la prima scelta di chi si muove. E chi non ha fermato la pubblicità in radio ha conquistato nuove fette di mercato.
3: Puoi contattare Radio Piemonte Sound, amica radio, allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito.
4: La radio rende.
5: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound Amica Radio.
6: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Annalisa.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano il terremoto sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia sul quale Meloni aveva messo la faccia non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto, 188 contro 187. Almeno una trentina i voti mancanti, caccia dunque ai traditori. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito, andate a casa, dicono. Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, dice invece Meloni, che tuttavia riconosce che in maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. Il ministro Tajani parla di incidente di percorso ma assicura che si va avanti. In ogni caso, ricorda la Russa, si potrà giocare un secondo tempo al Senato, dove sul punto non è previsto il voto segreto e si potrà modificare quanto votato alla Camera. In serata poi bagarre in aula con le opposizioni che occupano i banchi del governo. Fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili e reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo, con la possibilità di arresto differito. Arriva la nuova stretta antimaranza del governo con il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza. Accanto alle misure già previste dal testo originario, ho introdotti 5 nuovi articoli. Nel provvedimento è inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte. E siamo alla cronaca, 6 morti, 6 vittime sul lavoro, è il terribile bilancio dell'incendio scoppiato stamattina nel cantiere della Torre Oxina, nel pieno centro di Bruxelles. Il peggiore incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco di Bruxelles, il ritrovamento dei corpi in serata dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere ai due ascensori colpiti dalle fiamme, precipitati entrambi. Le 6 vittime erano tutte nel primo ascensore. Il ministro dell'interno belga è sconvolto, anche il re e il premier De Wever si sono precipitati sul posto. Voltiamo pagina, la colonnina di mercurio ha già sfiorato i 40 gradi oggi in alcune località della Sardegna, ma il peggio deve ancora avvenire. Il culmine della terza ondata di calore è previsto infatti tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio, con le città bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di domani alle 15 di giovedì. Già da domani sono però in arrivo violenti temporali, specie al nord, e la protezione civile ha previsto allerta gialla per le piogge in due regioni, Veneto ed Emilia Romagna. Un quadro di allerta non solo ambientale in aumento con la canicola, sono anche possibili rischi per la salute fisica e mentale. Il calcio in chiusura, un gol per tempo e la Spagna si regala un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Non è riuscito nulla stasera la favoritissima Francia, ha annullato il

0: che cosa magari si può fare.
1: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Fiorella Mannoia e Francesco Gabbani insieme sul palco del Festival di Sanremo nella serata delle cover.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
2: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
1: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
2: O vai su spazioesogni.it.
3: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

0: saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: Per Radio Piemonte Sound, il nuovo sound. Si vedono le mani? Parola d'ordine, l'erba del vicino è buona.
2: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
3: La musica del cuore.
2: Matteo Beccucci con Ancora, Ancora, Ancora.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13, Arisa in concerto a Sampeire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: 100% estate, 100% successi.

canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Barbara Cola che duetta con Orietta Berti, Io ti darò di più.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano il terremoto sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia sul quale Meloni aveva messo la faccia non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto, 188 contro 187. Almeno una trentina i voti mancanti, caccia dunque ai traditori. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito, andate a casa, dicono. Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, dice invece Meloni, che tuttavia riconosce che in maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. Il ministro Tajani parla di incidente di percorso ma assicura che si va avanti. In ogni caso, ricorda la Russa, si potrà giocare un secondo tempo al Senato, dove sul punto non è previsto il voto segreto e si potrà modificare quanto votato alla Camera. In serata poi bagarre in aula con le opposizioni che occupano i banchi del governo. Fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili e reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo, con la possibilità di arresto differito. Arriva la nuova stretta antimaranza del governo con il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza. Accanto alle misure già previste dal testo originario, ho introdotti 5 nuovi articoli. Nel provvedimento è inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte. E siamo alla cronaca, 6 morti, 6 vittime sul lavoro, è il terribile bilancio dell'incendio scoppiato stamattina nel cantiere della Torre Oxina, nel pieno centro di Bruxelles. Il peggiore incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco di Bruxelles, il ritrovamento dei corpi in serata dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere ai due ascensori colpiti dalle fiamme, precipitati entrambi. Le 6 vittime erano tutte nel primo ascensore. Il ministro dell'interno belga è sconvolto, anche il re e il premier De Wever si sono precipitati sul posto. Voltiamo pagina, la colonnina di mercurio ha già sfiorato i 40 gradi oggi in alcune località della Sardegna, ma il peggio deve ancora avvenire. Il culmine della terza ondata di calore è previsto infatti tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio, con le città bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di domani alle 15 di giovedì. Già da domani sono però in arrivo violenti temporali, specie al nord, e la protezione civile ha previsto allerta gialla per le piogge in due regioni, Veneto ed Emilia-Romagna. Un quadro di allerta non solo ambientale in aumento con la canicola. Sono anche possibili rischi per la salute fisica e mentale. Il calcio in chiusura, un gol per tempo e la Spagna si regala un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Non è riuscito nulla stasera, la favoritissima Francia ha annullato il poker delle meraviglie formato da Mbappé, Dembélé, Olise e Due. La Spagna dunque vola in finale con 2 gol dopo aver dominato una Francia irriconoscibile. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Un saluto dai VIP.
4: Allora, un saluto, un bacio a Radio Piemonte Sound. Mi raccomando, mettete bella musica come fate sempre.
5: Da parte di Teo Teocoli, ovviamente.
4: Ciao, grazie.

0: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Tutt'al più, canzone di Patti Pravo, in questo caso è una cover, anzi un duetto, con Fred De Palma.

0: www.radioradio.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, amica radio, e vivi la tua estate con noi.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e mostri.

0: dal 1° luglio al cinema.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
1: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
6: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
8: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
9: A tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto e un abbraccio da Andrea Bocelli.
10: Radio Piemonte Sound presenta
8: Dance Music Collection, la migliore musica dance su Radio Piemonte Sound.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
2: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
1: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
3: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

Le cover italiane più belle di sempre. Cristiano De André con un pezzo del padre, verranno a chiederti del nostro amore.

con l'amore così sicure a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sei riuscita a cambiarmi,

ero un'era adulta e ti lasciavo graffi sui seni per ritornare dopo l'amore alle carezze dell'amore, era facile ormai.

tuoi occhi assunti da 3 anni, i tuoi occhi per loro, ormai buoni per setacciare spiagge.

con un Casanova che ti promette di presentarti ai genitori. O resterei più semplicemente dove un attimo vale un altro, senza chiederti come mai. Continuerei a farti scegliere

Vieni sui nostri social a mettere il tuo like e a condividere i nostri contenuti, entrando ufficialmente a far parte della nostra community. Anticipazioni, interviste esclusive e video che raccontano come nessun'altra radio la tua città e il tuo territorio.

0: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani.
1: Tante cover Ornella Vanoni ha inciso nella sua lunga carriera, questa volta omaggia Antonello Venditti con Ogni volta.

0: sono le 23.
1: Tre ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano il terremoto sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia sul quale Meloni aveva messo la faccia non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto, 188 contro 187. Almeno una trentina i voti mancanti, caccia dunque ai traditori. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito, andate a casa, dicono. Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, dice invece Meloni, che tuttavia riconosce che in maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. Il ministro Tajani parla di incidente di percorso ma assicura che si va avanti. In ogni caso, ricorda La Russa, si potrà giocare un secondo tempo al Senato, dove sul punto non è previsto il voto segreto e si potrà modificare quanto votato alla Camera. In serata poi bagarre in aula con le opposizioni che occupano i banchi del governo. Fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili e reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo, con la possibilità di arresto differito. Arriva la nuova stretta antimaranza del governo con il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza. Accanto alle misure già previste dal testo originario, ho introdotti 5 nuovi articoli. Nel provvedimento inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte. E siamo alla cronaca, 6 morti, 6 vittime sul lavoro, è il terribile bilancio dell'incendio scoppiato stamattina nel cantiere della Torre Oxine, al pieno centro di Bruxelles. Il peggiore incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco di Bruxelles, il ritrovamento dei corpi in serata dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere ai due ascensori colpiti dalle fiamme, precipitati entrambi. Le 6 vittime erano tutte nel primo ascensore. Il ministro dell'interno belga è sconvolto, anche il re e il premier De Wever si sono precipitati sul posto. Voltiamo pagina, la colonnina di Mercurio ha già sfiorato i 40 gradi oggi in alcune località della Sardegna, ma il peggio deve ancora avvenire. Il culmine della terza ondata di calore è previsto infatti tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio, con le città bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di domani alle 15 di giovedì. Già da domani sono però in arrivo violenti temporali, specie al nord. La protezione civile ha previsto allerta gialla per le piogge in due regioni, Veneto ed Emilia-Romagna. Un quadro di allerta non solo ambientale in aumento con la canicola. Sono anche possibili rischi per la salute fisica e mentale. Il calcio in chiusura, un gol per tempo e la Spagna si regala un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Non è riuscito nulla stasera, la favoritissima Francia ha annullato il poker delle meraviglie formato da Mbappé, Dembélé, Olise 2. La Spagna dunque vola in finale con 2 gol dopo aver dominato una Francia irriconoscibile. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora. Ciao ciao ciao.

0: Allora, Ficarra,
1: un saluto da Ficarra e Picone.
0: A chi è detta? No, fallo, fallo.
1: Radio Piemonte Sound.
0: Allora, ricominciamo da capo. Un saluto affettuoso da Ficarra e Picone
1: a Radio Piemonte Sound.
0: Oh, c'è una voce meravigliosa.
1: Perché lui non si ricorda mai quali sono i nomi e me li fa dire sempre a me.
0: No, scusami. Ciao.

0: Fulminacci.
1: Ciao Radio Piemonte Sound.
2: Gli errori dei nostri antenati, alcuni palloni gonfiati, la tua santità, la mia dannazione.

sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound, io vi mando un grande abbraccio, mi raccomando, ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

0: Le hit del momento e le emozioni del passato. Questa è Radio Piemonte Sound. Felice di accompagnarvi.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, da Francesco Gabbani. Un bacio.

0: fa un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano, ci siamo.
1: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Argent Amico, Pupo e Fabrizio Bosso hanno stravolto una canzone dal palco del Festival di Sanremo nelle serate delle cover, bellissima, Su di noi.
2: In piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente che spero leggerà. La cartolina qui mi dice, terra terra, di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente più o meno come me.

che ti serterò, che ti serterò, che ti serterò, che ti serterò, che ti serterò, che ti serterò.

0: più che macchinari ci serve umanità.
1: Non rassegniamoci alla guerra, guerra, guerra, guerra, guerra.
2: Radio Piemonte Sound, estate da vivere.
3: La lacrima sul viso, la scritta Mogol, la portata al successo Bobby Solo tanto tempo fa al Festival di Sanremo. Claudio

0: La musica che illumina i ricordi. Rivivili nelle canzoni. Con Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Dammi una Special, l'estate che avanza. Dammi una Vespa e ti porto in vacanza.

Avevo paura, ero pietrificata. Continuavo a pensare che non avrei potuto vivere senza di te al mio fianco. Ma poi ho passato così tante notti pensando a quanto ti eri comportato male con me e sono cresciuta, forte, e ho imparato ad andare avanti. Aretha Franklin, I Will Survive.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Un saluto dalla redazione, apriamo con il calcio. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. Ad Atlanta l'Albiceleste rimonta l'Inghilterra e vince 2-1 con due gol nel finale. Dopo il vantaggio inglese firmato da Gordon, Enzo Fernandez pareggia all'85esimo e Lautaro Martinez completa il sorpasso al 92esimo, entrambi su assist di Lionel Messi. Domenica a New York la sfida per il titolo tra i campioni del mondo in carica e i campioni d'Europa. Ultima pagina, prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore nuovi raid americani hanno colpito obiettivi strategici, tra cui l'area di Bandar Abbas e l'isola di Greater Tam nello stretto di Hormuz. Teheran rivendica nuovi attacchi contro obiettivi militari statunitensi nella regione, mentre Donald Trump assicura che l'Iran sarà sconfitto molto presto. Intanto si sono conclusi a Roma i colloqui tra Libano e Israele sul ritiro graduale delle truppe israeliane dal sud del Libano e sul disarmo di Hezbollah. La cronaca, femminicidio nel Riminese, una donna di 62 anni è stata uccisa nella sua abitazione a Coriano, presumibilmente dall'ex marito. L'uomo è stato fermato dai carabinieri dopo aver chiamato lui stesso il 112 confessando il delitto. Quando i militari sono arrivati sul posto lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'omicidio e chiarire l'arma utilizzata. E a Genova nelle prossime ore la sentenza di primo grado del processo sul crollo del ponte Morandi. 57 gli imputati, a partire da Giovanni Castellucci, ex AD di Autostrade per l'Italia, già in carcere per la strage di Monteforte Irpino in provincia di Avellino. La procura chiede condanne per 400 anni, sapevano delle criticità strutturali. E l'Italia resta divisa tra maltempo e caldo estremo. Violenti temporali hanno colpito il nord con nubifragi, grandinate e raffiche di vento fino a 100 km orari. A Bonporto, nel Modenese, una persona ha perso la vita in un incidente stradale causato dalla pioggia intensa. Al centro-sud, invece, continua la terza ondata di calore. Venerdì saranno 16 le città da bollino rosso con temperature fino a 45 gradi in Sardegna. Domani il Ministero della Salute riunirà la cabina di regia sull'emergenza AFA. Ed era questa l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.
0: Prossima edizione tra meno di un'ora.
2: Un saluto dai VIP.
3: 1, 2, 3, prova. Radio Piemonte Sound. Un saluto a tutti voi. Ci siamo molti divertiti questa sera, io e tutti gli amici comunisti. E un saluto da Silvio e mi raccomando, credete in lui come lui crede in voi. Vi serve qualcosa? Vuoi un mixer nuovo?
4: Vorrei una radio.
3: Una radio nuova? Vuoi un ponte? Vuoi un ponte?
4: Sì, voglio un ponte radio.
3: Un ponte radio?
4: Anche una televisione.
3: Appena fatto quello sullo Messina, fa il vostro ponte radio. Ciao, saluti. Qui si ride.

profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio.

poi all'improvviso sei arrivata tu. Non so chi l'ha deciso, ma hai preso sempre più. Una quotidiana guerra con la razionalità. Ma va bene purché serva per farmi uscire. Come mai? Ma chi sarai per fare questo a me? Notti intere ad aspettarti, ad aspettare te. Dimmi come mai, ma chi sarai per farmi stare qui, qui seduto in una stanza, pregando per un sì. 883. Come mai?

0: la musica che illumina i ricordi. Rivivili nelle canzoni con Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Anozza, in una bella versione della Donna Cannone, un omaggio a Francesco De Gregori.

Cosa posso fare perché tu mi possa amare? Cosa posso fare perché a te possa importare di me? È una situazione veramente triste e diventa sempre più assurda. Perché non possiamo parlarne? Mi sembra tanto che le scuse siano la cosa più difficile da dire. Sorry seems to be the hardest word.

0: un saluto grandissimo agli amici di Radio Piemonte Sound.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Ancora da X Factor, un omaggio ai Rocks con E la pioggia che va, effetto Doppler.

Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Un medley di Renato Zero, era il Sanremo del 2016.

Ogni giorno racconto la favola mia, la racconto ogni giorno.

0: viaggio.
1: Stasera per me è un sogno.
0: No, il sogno è mio.
1: Il sogno è nostro.
0: È nostro.
1: Il sogno è loro. Il sogno è di tutti. Grazie di cuore.
2: Antonello, la magia, la magia.
3: Radio Piemonte Sound, Amica Radio. La radio che parla del tuo territorio e che ti propone una selezione musicale come nessun'altra. Oh,

0: I successi di oggi e un salto indietro nel tempo per recuperare le canzoni che hanno fatto la storia della musica e anche della nostra vita. Questa è Radio Piemonte Sound.
1: Un saluto a Radio Piemonte Sound, da parte bravo, grazie.

se fossi mia ti legherei, ma un laccio al cuore non ci sei. Al mare o dove c'eri tu mi punge la tua rosa blu. Dolce e un po' perversa è la tua fantasia, ma una rosa blu sulla pelle mia. Me ne accorgo adesso, passo dopo passo, che non va più via. Michele Zarrillo, una rosa blu. Una

0: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
1: Quando mi sveglio al mattino e la luce del sole fa male agli occhi, qualcosa senza preavviso ha un peso nella mia mente. Poi ti guardo e vado d'accordo col mondo. Basta uno sguardo ed è una bella giornata. Lovely day, Bill Withers.